triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

se rollete. Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, margherita. La tua roba

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Il nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Amen.
3: O Dio, vieni a salvarmi.
4: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Alleluia. Quest'oggi meditiamo i misteri del dolore del Signore e nel primo contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero del dolore si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
3: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero del dolore si contempla l'incoronazione di Gesù, di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci nella tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
4: Porta in cielo tutte le anime, specialmente
3: le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù che va verso il Calvario carico della croce.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe,
4: preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Nel quinto mistero del dolore meditiamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. E porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Per i nostri morti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore,
4: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
3: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
4: Amen. Signore pietà.
3: Signore pietà.
4: Cristo pietà.
3: Cristo pietà.
4: Signore pietà.
3: Signore pietà.
4: Padre del cielo, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
4: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
4: Spirito Santo, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
4: Santa Trinità, unico Dio,
3: abbi pietà di noi.
4: Santa Maria,
3: prega per noi.
4: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
4: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
4: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
4: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
4: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
4: Madre Purissima,
3: prega per noi.
4: Madre Castissima,
3: prega per noi.
4: Madre Sempre Vergine,
3: prega per noi.
4: Madre Immacolata,
3: prega per noi.
4: Madre Degna d'Amore,
3: prega per noi.
4: Madre Ammirabile,
3: prega per noi.
4: Madre del Buon Consiglio,
3: prega per noi.
4: Madre del Creatore,
3: prega per noi.
4: Madre del Salvatore,
3: prega per noi.
4: Vergine prudente,
3: prega per noi.
4: Vergine degna di onore,
3: prega per noi.
4: Vergine degna di lode,
3: prega per noi.
4: Vergine potente,
3: prega per noi.
4: Vergine clemente,
3: prega per noi.
4: Vergine fedele,
3: prega per noi.
4: Specchio di perfezione,
3: prega per noi.
4: Sede della sapienza,
3: prega per noi.
4: Fonte della nostra gioia,
3: prega per noi.
4: Tempio dello Spirito Santo,
3: prega per noi.
4: Tabernacolo dell'eterna gloria,
3: prega per noi.
4: Dimora consacrata a Dio,
3: prega per noi.
4: Rosa mistica,
3: prega per noi.
4: Torre della santa città di Davide,
3: prega per noi.
4: Fortezza inespugnabile,
3: prega per noi.
4: Santuario della divina presenza,
3: prega per noi.
4: Arca dell'alleanza,
3: prega per noi.
4: Porta del cielo,
3: prega per noi.
4: Stella del mattino,
3: prega per noi.
4: Salute degli inferni,
3: prega per noi.
4: Rifugio dei peccatori,
3: prega per noi.
4: Consolatrice degli afflitti,
3: prega per noi.
4: Aiuto dei cristiani,
3: prega per noi.
4: Regina degli angeli,
3: prega per noi.
4: Regina dei patriarchi,
3: prega per noi.
4: Regina dei profeti,
3: prega per noi.
4: Regina degli apostoli,
3: prega per noi.
4: Regina dei martiri,
3: prega per noi.
4: Regina dei confessori della fede,
3: prega per noi.
4: Regina delle vergini,
3: prega per noi.
4: Regina di tutti i santi,
3: prega per noi.
4: Regina concepita senza peccato,
3: prega per noi.
4: Regina assunta in cielo,
3: prega per noi.
4: Regina del Rosario,
3: prega per noi.
4: Regina della famiglia,
3: prega per noi.
4: Regina della pace,
3: prega per noi.
4: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, Signore.
4: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: ascoltaci, Signore.
4: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi. Preghiamo. O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, guarda la Vergine Maria, la cui esistenza terrena fu tutta sotto il segno della gratuità e della riconoscenza. Concedi anche a noi il dono della preghiera incessante e del silenzio, perché tutto il nostro vivere quotidiano sia trasfigurato dalla presenza del tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.
3: Io rinvochiamo la benedizione del Signore su noi, sulle nostre famiglie, sul nostro paese e sulle nostre comunità della zona. Il Signore sia con voi.
4: E con il tuo spirito.
3: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
5: Amen.

così quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo, un po' randaggi ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia,

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
5: Buongiorno dalla redazione. Non si può andare a scuola con il burka né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1000 euro e se chi ha il volto coperto è un minore la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, questi sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1000 euro. Sono le principali novità previste dal decreto scuola approvato dal governo assieme a quella che introduce il tetto nelle classi del 30%. Norme di buon senso che evitano le classi ghetto, le definisce Meloni. Decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la PD Schlein. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sulla fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui la CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127. Intanto, sulla legge elettorale sarà posta la questione di fiducia autorizzata dal Consiglio dei Ministri e bisognerà essere tutti presenti. E la raccomandazione che, secondo quanto si apprende da più fonti, avrebbe fatto la Premier Meloni ai ministri durante la riunione di governo. La cronaca, dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti, emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano, oggi settantenne, nel 1983. Dall'estero sono gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati e abbiamo dovuto difenderci. Così il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox News in merito a una domanda sulle sue previsioni relative alla fine del conflitto. Quando possiamo risolvere le questioni attraverso il dialogo non dovremo ricorrere a ucciderci a vicenda, ma a causa delle provocazioni di Israele questa guerra ci è stata imposta, ha aggiunto il presidente iraniano. Addio ad Elena Apero, storica voce della tennis di Sky Sport, aveva 60 anni e se n'è andata dopo una lunga malattia. L'ultima sua telecronaca risale al trionfo di Sinner a Wimbledon. Il calcio all'Olimpico di Roma, tutto è pronto per il Mancini Bissi. Il commissario tecnico azzurro ha parlato in conferenza stampa la vigilia del nuovo debutto in Nations League contro il Belgio questa sera alle 20:45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico. L'Italia di recente ha perso delle partite assurde, ma il calcio ti dà la possibilità di riscattarsi. Poi sulla formazione Mancini ha confermato di aver lavorato sulla coppia più Esposito e Kin. Ed è tutto, a più tardi.
4: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
6: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Diffusione europea su applicazioni scaricabili da tutti gli store. Risponditori vocali Alexa. Il sito www.radiodiffusioneeuropea.net. Infoline al 345-9945-637. Diffusione europea. Sempre e ovunque con te.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo, eccolo, eccolo, buongiorno, ben ritrovati. Abbiamo anche oggi la possibilità di stare insieme con il nostro Morning Show. Buongiorno e naturalmente pronti, attenti via. Abbiamo anche per questo venerdì 25 settembre 2026 tante cose da raccontare. Iniziamo immediatamente ricordando che oggi è il 268esimo giorno dell'anno, siamo nella 39esima settimana. La Chiesa ricorda Sante Aurelia e Neomisia. Il sole è sorto alle 7.01, tramonta alle 19.03, la luna è crescente ed è illuminata al 96.2%. Andiamo subito con il proverbio di oggi, che è famoso, famosissimo: il riso fa buon sangue. Sebbene molti proverbi indichino nel sorriso eccessivo problemi di sanità mentale o scollamento dalla realtà con cui fatalmente occorrerà fare i conti, il riso fa buon sangue ricorda, senza rischio di essere equivocato, che una sana allegria, oltre ad avere effetti benefici sull'umore, è di grande giovamento alla salute generale delle persone. Ecco, questo il proverbio di oggi. Voglio salutare come sempre le nostre radio collegate, quindi un saluto agli amici che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, da Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Tutto è pronto per ricominciare anche in musica, e si sa che la colazione è fondamentale. Se poi abbiamo anche un po' di buona musica in sottofondo, quella che ci accompagna in queste prime ore di questa nuova giornata e di quasi weekend. Zombie Lady, Damiano David, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon proseguimento con Graziano D'Andrea.

0: Sono le 7:15.
1: La storia di questo 25 di settembre. Vediamo cosa è successo. Dai, vediamo. 25 settembre 1493, Cristoforo Colombo salva dalla Spagna con 17 navi, 1200 uomini di equipaggio per il suo secondo viaggio verso l'ovest. 1898, un grave incendio distrugge il teatro Lavezzo in via Lara a Rovigo. Era stato inaugurato nel 1852 da Giuseppe Lavezzo sul terreno dove fino all'anno prima sorgeva il teatro Campagnella. 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford, per voce del suo fondatore Henry Ford, annuncia che i turni lavorativi saranno organizzati in 8 ore quotidiane per 5 giorni, per un totale di 40 ore lavorative settimanali. 1938, in questo giorno, ultima pubblicazione italiana per il fumetto di Flash Gordon. 1942, la Svizzera chiude le frontiere agli ebrei in fuga dal regime nazista. 1950, le Nazioni Unite prendono il controllo di Seul, capitale della Corea del Sud, caduta nelle mani della Corea del Nord 3 mesi prima. 1954, a Burgenstock in Svizzera, l'attrice Audrey Hepburn sposa il regista e attore Mel Ferrer. I due si sono conosciuti a una festa organizzata da Gregory Peck, protagonista del film Vacanze Romane, per il quale Audrey Hepburn ha ricevuto l'Oscar quale migliore attrice. 1956, viene inaugurato il primo cavo sottomarino transatlantico per telefonia, collega la Scozia al Canada. 1961, dopo 2 anni a Milano, lo Zecchino d'Oro viene trasferito a Bologna, da dove va in onda per la prima volta dal teatro del convento Sant'Antonio. Al debutto la 22enne Marielle Ventre, a cui è affidato il compito di dirigere i giovani cantanti e il coro. 1972, con il referendum, i cittadini norvegesi bocciano l'adesione del proprio paese alla Comunità Economica Europea con un 53,5% di contrari a fronte del 46,5% dei favorevoli. 1973, dopo 59 giorni nello spazio, ammara nell'Oceano Pacifico il laboratorio spaziale statunitense Skylab 3 con i suoi 3 uomini di equipaggio. 1974, preoccupati i dati sulla disoccupazione in Italia, i senza lavoro sono il 14%, maggiormente colpito dalla crisi è il settore edilizio. 1976, l'ex giudice antimafia Romolo Pietroni viene arrestato con l'accusa di corruzione su ordine del sostituto procuratore della Repubblica di Spoleto Luigi Fiasconaro. Il giudice era già stato sospeso dal CSM perché coinvolto in uno scandalo di licenze illecite ai magazzini Standard. Ci fermiamo e poi la seconda parte della storia di questo 25 settembre.

È arrivato il momento di completare anche la storia del 25 di settembre, la seconda parte naturalmente come tutte le mattine. Torniamo al 1976, ci eravamo fermati al 1976, in quell'anno un annuncio pubblicato a Mount Temple da Larry Mullen riscuote l'interesse del sedicenne Bono. David e Dick Evans e Adam Clayton rispondono alla richiesta di formare una band rock e il gruppo che diventerà famoso con il nome di U2. 1977, incidenti a King's Williamtown in Sudafrica durante i funerali dell'attivista Stephen Biko, picchiato e torturato in carcere durante un interrogatorio. Secondo il governo, la morte è stata causata da uno sciopero della fame. 1979, dopo il successo ottenuto a Londra, debutta anche a Broadway il musical scritto da Tim Rice e Andrew Lloyd Webber, Evita, ispirato alla vita della moglie del presidente argentino Juan Domingo Perón. E ancora nello stesso anno a Palermo vengono uccisi il giudice Cesare Terranova e la sua guardia del corpo, il maresciallo Lenin Mancuso, mandante del duplice delitto e l'organizzazione mafiosa il cui capo Luciano Leggio è stato processato e condannato all'ergastolo da Terranova nel 1974. Nel 1981 l'etichetta discografica EMI pubblica La voce del padrone, undicesimo album del cantautore Franco Battiato, composto da 7 brani tra cui figurano i futuri successi Bandiera Bianca, Cucuru Cucù e Centro di Gravità Permanente. Sarà il primo long play italiano a superare il milione di copie vendute. 1983, 38 prigionieri riescono a fuggire dal penitenziario di massima sicurezza di Mase nei pressi di Lisbon in Irlanda del Nord. 1990, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite vota l'embargo contro l'Iraq, l'unico paese contrario, Cuba. 1991, in carcere a Lione muore il criminale nazista Klaus Barbie. 1993, in Florida, negli Stati Uniti, una sentenza del tribunale stabilisce che sia legale per un bambino divorziare dai propri genitori. Il giudice ha accolto la richiesta di un dodicenne che si è rivolto alle istituzioni per lasciare la sua famiglia. 1998, viene presentato negli Stati Uniti un farmaco in grado di battere il virus dell'influenza. Si chiama GS4104. Nel 2002 la rete televisiva italiana a pagamento Telepiù viene venduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, già editrice in altri paesi della piattaforma satellitare Sky. L'accordo verrà perfezionato il 1 ottobre. Nel 2003 Amina Lawal, condannata a morte mediante lapidazione nel marzo 2002 per adulterio, viene assolta dalla Corte d'Appello della Nigeria. In suo favore si erano mobilitati i mezzi di stampa in tutto il mondo e l'Associazione per i diritti umani. Nel 2005 terzo nel Gran Premio del Brasile, Fernando Alonso conquista il titolo mondiale di Formula 1 di automobilismo. Nel 2009, in occasione del G20, il presidente statunitense Barack Obama, quello francese Nicolas Sarkozy e il primo ministro britannico Gordon Brown accusano l'Iran di condurre un piano segreto di armamento nucleare. Nel 2022 gli italiani sono chiamati alle urne per rinnovare le assemblee di Camera e Senato dopo le dimissioni del 21 luglio da parte del governo tecnico guidato da Mario Draghi. Ed è tutto per quanto riguarda la storia del 25 settembre, ma noi ora continuiamo in musica. Insieme a noi Bob Marley e i suoi Wailers, Buffalo Soldier, buongiorno.

0: ascoltatrici e i nostri ascoltatori. Oggi siete nati oggi, questo 25 settembre, bene, vi arrivino i nostri auguri nel migliore dei modi da tutte le nostre radio collegate. Allora, oggi sono nati anche Ole Christensen Rømer, astronomo, scopritore della velocità della luce. Filippo Carcano, pittore, poi Sandro Pertini, settimo presidente della Repubblica Italiana. Achille Mario Dogliotti, medico, promotore della cardiochirurgia e della trasfusione ematica. Mark Rothko, pittore. Dmitri Shostakovich, compositore. Salvo Randone, attore. Tommaso Tom Ponzi, investigatore privato e criminologo. Il grande, il mitico Luciano Salce, attore e regista. Silvana Pampanini, attrice. La ricordiamo in Un giorno in pretura, La paura fa 90, L'incantevole nemica, tanti grandi film. E poi ancora Delia Scala, attrice e anche ballerina. Nino Cerruti, stilista e imprenditore. Michael Douglas, attore, due volte premio Oscar, lo ricordiamo per Wall Street, La guerra dei Roses, Basic Instinct. Pedro Almodovar, regista, due volte premio Oscar. Mark Hamill, attore, lo ricordiamo in Guerre stellari. Christopher Reeve, ahimè, lo ricordiamo anche lui, attore, Superman, o il primo vero Superman importante. Karl-Heinz Rummenigge, calciatore, dirigente sportivo, oro europeo 1980. Zucchero, Sugar Fornaciari, cantante. Niccolò Ammanniti, scrittore. Valeria Milillo, attrice. Will Smith, attore e cantante. Premio Oscar per Una famiglia vincente nel 2002, ma lo ricordiamo anche nel Principe di Bel-Air, e anche come cantante. Catherine Zeta-Jones, attrice. Daniela Ceccarelli, sciatrice, oro olimpico nel 2002. Elio Germano, attore. E Steve Forrest, batterista dei Placebo e dei Planets. Bene, il momento di continuare, il momento di proseguire con il nostro morning show, perché tante cose abbiamo ancora da raccontare. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben sintonizzati, si prosegue.
1: Morning show!
2: Media Radio Castellana.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle, tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it, anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
9: Sto in silenzio ma con un vuoto assordante dentro, di cui non ti accorgi, ti logora nel frattempo. Se penso troppo al corpo caldo ed il cuore freddo, non trovo istruzioni al caos che mi porto all'interno. Il passato, dicono, non ha niente da darti. Peccato che lo capisco quando è troppo tardi. Le cose davvero belle sono rare da trovare, come un sorriso in faccia di chi non lo sa fare. In tanti vorrebbero solo lasciarsi morire, ma tu accetteresti l'ignoto dopo la fine. Precipito nella vertigine del mio oblio. Se fosse questa l'essenza di quel che sono io, sono l'antidoto e allo stesso tempo il mio veleno. E forse è questo il mio problema vero. Sei la primavera, io invece l'inverno, un raggio di sole quando è buio.

Come sempre puntualissimi, 7.35, andiamo con i primi sei segni zodiacali dell'oroscopo di questo venerdì 25 settembre. Iniziamo con l'Ariete. La Luna conclude il suo passaggio nel vostro segno regalandovi un venerdì grintoso, dinamico e vincente. Sul lavoro avete la grinta giusta per chiudere un accordo importante. Con il sole a favore della bilancia, le relazioni sociali di coppia ritrovano grande complicità ed entusiasmo. Toro, inizio di giornata riflessivo ma in forte crescita. Con la Luna che si prepara a fare il suo ingresso nel vostro segno, avvertite una piacevole sensazione di forza e stabilità, venerdì perfetto per concentrarvi sui vostri progetti personali. Gemelli, venerdì radioso e ricco di spunti stimolanti. Avete oggi un'oratoria brillante, fascino ed una eccellente capacità di networking, come si suol dire. Sarete veri animatori del vostro gruppo, un ottimo momento per stringere nuove amicizie. Cancro, un venerdì che vi chiede di gestire con calma gli ultimi impegni lavorativi prima del fine settimana. La stanchezza accumulata svanirà nel tardo pomeriggio, lasciando spazio a una serata intima, accogliente e rigenerante. Leone, meraviglioso venerdì, ottima sponda della Luna dall'Ariete si unisce all'energia del Sole in bilancia, regalandovi carisma, ottimismo e voglia di viaggiare. E beh, insomma, anche noi sinceramente avremo voglia di staccare tutto e andare da qualche parte. Allora, dov'è che proseguiamo? Sì, abbiamo ancora la Vergine. La Luna si sposta verso un segno amico di terra come il Toro, restituendovi profonda tranquillità, chiarezza di intenti e concretezza. Giornata ideale per fare bilancio delle cose fatte durante la settimana, sistemare le questioni finanziarie e pianificare i prossimi impegni autunnali. Non andate via, lo so che avete voglia di viaggiare, amici, ma abbiamo fra poco altri sei segni zodiacali, ovviamente, per completare l'oroscopo di oggi. E allora un po' di ritmo. Hold on tight. Arriva l'Electric Light Orchestra. Buongiorno.

Allora andiamo a completare questo oroscopo, continuiamo con la bilancia, amici della bilancia, con il sole che brilla nel vostro segno e la luna che sollecita il settore delle relazioni. Le unioni e i confronti diretti sono al centro della scena, questo venerdì vi invita alla collaborazione. Scorpione, venerdì produttivo, efficiente sul piano pratico, portate a termine le ultime mansioni d'ufficio con la solita precisione chirurgica. Con l'avvicinarsi della sera, la luna in opposizione del toro vi suggerisce di staccare del tutto la spina dalle questioni di lavoro. Sagittario, venerdì scoppiettante, brillante, ricchissimo di allegria, lo splendido aspetto tra la luna in ariete e il sole in bilancia riaccende la creatività, la voglia di divertirvi e la passione. È il momento perfetto per lasciarvi andare a un'avventura. Capricorno, la luna in ariete vi chiede un ultimo sforzo di pazienza nell'ambiente domestico familiare. Niente paura, con l'imminente passaggio della luna nel segno amico del toro, la serata si preannuncia di grande recupero, regalandovi stabilità, serenità e momenti di autentico piacere. Chiudiamo con la... anzi no, abbiamo ancora l'acquario e i pesci. Inizio di fine settimana dinamico, quello dell'acquario, vivace, pieno di contatti, ottimo supporto della luna dall'ariete che favorisce gli spostamenti brevi, le chiamate e gli scambi di idee. Con il sole in trigono della bilancia avete tutte le carte in regola per vivere un venerdì sera spensierato e ricco di novità. Ed ecco i pesci, dopo le istituzioni dei giorni scorsi, questo venerdì vi invita a concentrarvi sugli aspetti materiali, sulla gestione delle vostre risorse. Giornata giusta per gratificarvi con un piccolo acquisto, per organizzare una cena speciale. La serata ritrova profonda dolcezza ed intesa con il partner. Ed è tutto per il nostro appuntamento con l'oroscopo, anche per questo venerdì 25 settembre è tutto, ma non è tutto per il Morning Show che continua. Ma

Ed eccoci al nostro consueto appuntamento con la rassegna delle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Stranieri in classe via decreto. Meloni: evitiamo i ghetti a scuola. Il giallo della bozza e l'intervento del Quirinale. Xi da Trump: coesistere in pace. Parla Netanyahu, bagarre all'ONU. Lui vigliacchi morali. Fisco: tutti i numeri. 25 milioni di italiani non pagano niente. Rinviato di un anno lo stop al diesel Euro 5. Andiamo con la Repubblica. Tasse: tutto il peso sulle spalle di pochi e un carico di un terzo degli italiani. Circa l'80% delle imposte versate al fisco sono per lo più dipendenti e pensionati. 0 euro da 9 milioni di contribuenti. Il governo vara il decreto scuola, tetto agli stranieri ma non subito, burka vietato, multe ai genitori. Xi da Trump, quasi amici, divisi da Taiwan. La Stampa: Mattarella elogia la diversità, il capo dello Stato a Torino per Terra Madre. Cibo e ambiente sono strategici, la visita al centro oncologico di Candiolo. Scuola, tetto per gli stranieri, sì al decreto del governo, multe ai genitori che non parlano la lingua, stretta su chi porta il burka. Il Fatto Quotidiano: o votate il Mellonellum o andiamo tutti a casa. Perde Pezzi e Sciar, fiducia separata dal voto sulla legge elettorale. E Meloni avverte i suoi dopo il flop TV. Da Vespa in CDM chiede agli alleati presenze e lealtà in aula. Il Resto del Carlino: tetto agli studenti stranieri, obblighi e multe ai genitori. Amici grandi, dazi in stallo, intelligenza artificiale, disgelo geopolitico, Xi Jinping da Donald Trump ricevuto sul tappeto rosso, dobbiamo coesistere, cooperare. Morto al Colosseo, 7 indagati, l'operaio 22enne precipitato, anfiteatro chiuso anche oggi. Il Messaggero: studenti stranieri, arriva alla stretta, multe per i genitori che mandano i minori in aula col burka e non fanno seguire le lezioni di italiano. Tetto al 30% per gli allievi che non sanno la lingua, l'opposizione caccia alle streghe sulla pelle dei bimbi. Dobbiamo coesistere, Trump e Xi scelgono la tregua diplomatica. IRPEF: 24 milioni di italiani non pagano un euro di tasse. Passiamo alla Verità. Sui tetti della CGIL si lavora senza protezione, ma Landini strepita per il morto al Colosseo. La prova: così i medici liberano i clandestini, non solo Ravenna, il sistema anti-CPR è ramificato. Il Quirinale: non sfonda, scuole, burka, ciao. Il PD processa il sindaco che nega la cittadinanza a chi non sa l'italiano. Il Giornale: la nostra scuola, il CDM cancella le classi ghetto, tetto del 30% di stranieri in aula, divieto di burka, corsi di italiano ai genitori e multe a chi non partecipa. Meloni alla festa del tempo, norme di buon senso che integrano. Elli: ti presento Mario, Calabresi sfida Schlein, non mi vuoi sindaco? E io, puntini puntini, col nucleare energia meno cara, intervista a Chicco Testa. Andiamo con il Tempo: giù le tasse al ceto medio e stop al burka a scuola. Intervista a tutto campo di Giorgia Meloni alla festa del Tempo. Bollo, fisco, immigrazione, sicurezza, nucleare, sfida alla sinistra. Il PD si spacca e Del Rio va allo scontro con Schlein. Andiamo con Libero: disinformatia, il governo dal via libera al decreto scuola. L'intervista a Ranucci scritta da Walter, la ex del faccendiere al PM. L'articolo uscito in Zimbabwe l'ha fatto lui e l'ha inviato a Sigfrido. Ecco l'accordo, la vitola, chi me utengo. Andiamo con il Sole 24 Ore. IRPEF, flat tax per i giovani e cedolare sui negozi, la manovra fiscale parte da qui. Il cambio dei soci non sempre fa uscire dal concordato preventivo. Imprese, istituzioni e coesione per crescere dopo il PNRR. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport. Fatevi amare, la prima Italia di Mancini sfida il Belgio. La nazionale cerca il rilancio, Donnarumma, Barella e Tonali alla guida verso Pio, Ken in attacco, il ritorno del CT, dimenticare la Bosnia.
Vai Luna, Napoli alza le vele, prime prove di Coppa America, riparte Sinner, domenica sarà a Pechino, non gioca dal 12 di luglio. Corriere dello Sport nel segno di Mancini, Nations League alle 20.45, contro il Belgio rinasce l'Italia di Roberto. Date tutto, risultati e bel gioco per avere la gente con noi. All'Olimpico comincia l'avventura bis del CT, le vittorie rappresentano l'unica medicina, abbiamo giovani bravi ma bisogna aiutarli. Cambiaghi e Ken con Pio Romano in regia. Andiamo con tutto sport, ore 20.45, Italia-Belgio si riparte col mancio, torniamo a comandare. A Roma inizia la Nations League e soprattutto il nuovo corso azzurro dopo anni di delusioni e vicende sgradevoli che hanno allontanato i tifosi. Atteso Mendes per rinnovare fino al 2031, la Juve blinda Consensao e prenota due terzini, il portoghese il più presente nel gioco bianconero con tiri in porta, cross e occasioni create. Intanto Massara segue Raum dell'Ipsia e Mitchell del Crystal Palace. Ed è tutto anche per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E noi andiamo a proseguire, ovviamente a questo punto salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo, che ci hanno seguito naturalmente da Radio Tiguglio Web. Ritorneremo con voi domani mattina puntuali alle 7.09. Nel frattempo ovviamente ci sono ancora tante cose da fare, tanti momenti importanti, e allora il morning show che prosegue fra musica, notizie, ma soprattutto ancora chi sta facendo colazione, magari qualcuno è già quasi arrivato al lavoro, ma questo è sempre il momento mattutino sempre più importante, interessante, quello che ci permette di risvegliarci bene, come non risvegliarci bene se non con il morning show. E allora sapete cosa vi dico? Non preoccupatevi, siate felici, e arriva Bobby McFerrin. Eccolo qui con Don't Worry, Be Happy. E io che vi avevo detto? Prendiamola con calma. Sì, lo so che è difficile certe volte, no? Qualche volta uno comincia e c'ha già le scatoline girate al mattino. Però dobbiamo essere tranquilli, sereni, sapere che sarà un'altra giornata che finirà positivamente. Siamo ottimisti, vediamo il bicchiere mezzo pieno, come si suol dire.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se i figli o i genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola con multe previste fino a 1000 euro. Per la Premier Meloni è un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la segretaria Dem Elly Schlein.
1: Per i PM di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì.
2: Dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano oggi settantenne nel 1983.
1: Esteri, decine di diplomatici di numerose delegazioni hanno abbandonato in segno di protesta la sala rimasta mezza vuota all'arrivo all'Assemblea Generale ONU del premier israeliano Netanyahu, che nel suo discorso ha ribadito: vinceremo, non abbiamo altra scelta. Ricorda il massacro del 7 ottobre, definisce l'accusa di genocidio a Gaza la più grande menzogna del secolo e coloni violenti solo dei giovani teppisti.
2: Intanto Susan Sarandon è stata arrestata ieri assieme ad altri manifestanti dopo aver contestato proprio la presenza del premier israeliano Netanyahu all'Assemblea Generale dell'ONU. Sarandon è stata fermata nelle strade limitrofe al Palazzo di Vetro. La manifestazione, due isolati a sud dal quartier generale dell'ONU, era stata organizzata da Jewish Voice of Peace e aveva attirato circa 250 persone.
1: La vela, finalmente l'America scappa a Napoli. Oggi si tiene la prima giornata delle regate preliminari. L'orario d'inizio è fissato per le 14 e saranno regate di flotte. Ciò significa che sarà un tutti contro tutti. Luna Rossa presenterà due imbarcazioni, così come New Zealand, il team che difende il titolo. Le regate preliminari proseguiranno sabato e domenica, quando si terrà anche il match race che decreterà l'imbarcazione vincente delle gare di settembre.
2: Ed è tutto. A più tardi.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati dalla nostra redazione. In questi minuti si registrano code per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra Terraio ed il Bivio per la A27 Mestre Belluno in direzione Trieste. Nella stessa direzione prestare attenzione ai lavori in corso presso il Bivio di immissione con la A4, per questo motivo è chiusa la corsia di sorpasso. Fuori competenza segnaliamo nel Bresciano code per incidente sulla A21 Torino Piacenza-Brescia tra Brescia Centro e Brescia Sud in direzione Piacenza. Vi informiamo inoltre che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di stasera e fino alle ore 5:30 di domani mattina sabato 26 settembre verrà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione. Si consiglia Marghera come alternativa. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Buongiorno e bentrovati, uno sguardo alle ultime notizie. Sarà il Golfo di Trieste ad accogliere la tappa conclusiva del prestigioso Tour Mondiale e della campagna Nord America 2026 dell'Amerigo Vespucci. Dopo una sosta a Venezia, il veliero più bello del mondo taglierà il traguardo della sua campagna internazionale partecipando alla Barcolana in programma domenica 11 ottobre. Nei giorni della manifestazione, il capoluogo giuliano accoglierà anche l'arrivo della sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Veloce, la competizione a tappe più lunga del Mediterraneo, e tornerà operativo tra l'8 e il 12 ottobre in villaggio in Italia, che ospiterà forum dedicati alla vela e alla subacquea. Si è svolta nel segno della solennità e del ricordo la cerimonia di accoglienza e ricollocazione delle spoglie di 32 soldati caduti durante la Prima Guerra Mondiale. Dopo un lungo e complesso iter di recupero ed identificazione storica, i resti dei militari sono rientrati ufficialmente nel sacrario e nei luoghi della memoria legati al fronte di Re di Puglia, restituendo un nome e una degna sepoltura a caduti rimasti a lungo senza identità e rinnovando il tributo di rispetto e memoria della nazione verso il sacrificio consumato sulle trincee del Carso. Momenti di apprensione lungo il confine tarvisiano a causa di una violenta scarica di sassi che si è improvvisamente staccata dal settore del Monte Mangart. Il movimento detritico ha interessato le zone di quota vicine al confine con l'Austria, spingendo le autorità e i servizi di soccorso locali a monitorare attentamente la situazione per scongiurare pericoli per escursionisti, alpinisti e per la viabilità di montagna limitrofa, confermando l'alta vulnerabilità di alcuni versanti rocciosi della zona alpina orientale. Nel corso della seconda giornata del convegno internazionale Moving Adria Navigating the Future of Adriatic Logistics, in corso ad Abbazia in Croazia, l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante ha tracciato il punto sullo stato dell'arte delle connessioni ferroviarie. Analizzando i collegamenti a supporto degli scali di Trieste, Fiume e Capodistria in vista del 2030, è emerso che mentre la rete regionale a supporto del porto risulta avanzata, i tempi per il raddoppio di Divaccia restano lunghi. Per ovviare a ciò, l'amministrazione regionale, in sinergia con il governo, punta con decisione sulla lunetta di Gorizia per sfruttare appieno la rete slovena. L'azzurra Nadia Battocletti ha ufficializzato il suo ritorno a Trieste per la 10ª edizione della Corsa dei Castelli, in programma domenica 18 ottobre. La campionessa azzurra, reduce da un'annata trionfale che l'ha vista conquistare ori ai mondiali indoor, agli europei e in Diamond League, ritroverà il calore del pubblico triestino già sperimentato con entusiasmo lo scorso anno. Sul velocissimo tracciato del Golfo, l'obiettivo non è solo replicare il successo, ma ambire potenzialmente anche al record europeo della distanza. E ora il meteo per la giornata odierna. Cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso, con possibili nubi basse al mattino sul tarvisiano e qualche velatura in quota nel pomeriggio sera. Nella notte e al mattino soffierà bora moderata sulla costa e sulla fascia orientale, che cesserà dal pomeriggio. In pianura le temperature minime varieranno tra i 9 e i 12 gradi, le massime tra i 21 e i 23 gradi. Sulla costa le temperature minime varieranno tra i 15 e i 17 gradi, le massime tra i 21 e i 23 gradi. Dalla redazione per ora è tutto, a più tardi per le prossime notizie.

0: previsioni del tempo.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati sulla 9 Milano-Chiasso, code di 4 km per un incidente tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera. Altre file nella stessa direzione tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci. Sulla 4 Milano-Venezia, 7 km di coda tra Desenzano e Peschiera verso Venezia per un mezzo pesante in fiamme. Siamo all'altezza del chilometro 257.800 e al momento si transita sulla sola corsia di sorpasso. Sempre sulla Milano-Venezia, ma in direzione di Milano, code di 3 km tra Soave e Verona Est, anche in questo caso a seguito di un incidente. Sull'autostrada del Sole, nel tratto Firenze-Roma, code per incidente tra Orvieto e Attigliano in direzione della capitale. Sulla 14 Adriatica, rallentamenti per incidente tra Rimini Sud e Riccione in direzione di Ancona. Infine si rallenta per incidente sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
7: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
8: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
9: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
10: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
11: A tu per tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa, accende l'umore.

0: E abbiamo iniziato questa puntata di A Tu per Tu in modo molto ritmato, molto insomma ritmato, ma anche al tempo stesso un po' romantico. E perché lo scopriremo tra pochissimo. Quindi diamo il benvenuto. Tra l'altro giochiamo anche abbastanza in casa, perché sapete che la Sassa è Torino, anche lui in Piemonte, in provincia di Cuneo. Quindi diamo il benvenuto a colui che in arte si chiama il signor Anderson DJ. Ciao Ale.
1: Ciao a tutti, ciao agli amici di Radio Tu per Tu, ciao Alessandra.
0: Ciao a te. Ho detto ciao Ale perché il tuo nome di battesimo è bellissimo come il mio, Alessandra, quindi.
1: Sì, sono Alessandra.
0: Però in arte il signor Anderson DJ. Perché questo nome d'arte?
1: Allora, questo nome d'arte perché, vabbè, io sono sempre stato appassionato di film, sì, eccetera eccetera, diciamo che è legato al mondo Matrix, no?
0: Okay.
1: Signor Anderson, Neo. Okay. Però ovviamente senza nulla di complottistico, cioè nel mio progetto, mm-hmm, è più legato al ciò che uno fa nella vita reale e come ci si trasforma quando si passa al mondo digitale, cioè le persone alle volte non sono le stesse che conosci viste sul mondo social.
0: Certo, verissimo, verissimo.
1: E quindi questo nome poi tra l'altro suona fonicamente molto simile anche ad Alessandro, quindi ho scelto signor Anderson perché il mio progetto è legato a una specie di risveglio, ma tra realtà, non qualcosa di assurdo, e il mondo virtuale.
0: Sì, sì. Chiarissimo. Ecco, io ho detto che abbiamo iniziato un mondo un po' particolare perché questo ti amo perché ha anche un'importanza, senza togliere nulla agli altri brani che andremo ad ascoltare, ovviamente, ma in realtà tu sei legato a questo brano forse per una doppia valenza, una privata e una prettamente artistica.
1: Sì, sì, assolutamente. Amo perché è nata innanzitutto per la mia compagna.
0: Sì?
1: Per tanto tempo che siamo stati insieme mi chiedeva sempre perché mi ami, e io alla fine le ho fatto una sorpresa, non le ho mai risposto.
0: Okay.
1: Il 14 di febbraio del 2026, come regalo di San Valentino, è uscita questa mia canzone.
0: Ah, vabbè, comunque se qualcuno volesse fare la stessa cosa per la Sassa è contenta, ovviamente. No, no, vabbè, scherzo, penso che sia stato un regalo, era per dire, immagino che sia stato un regalo bellissimo.
1: E sì,
0: forse anche inaspettato, vero?
1: Molto, molto, molto. C'è rimasta un attimo lì che non sapeva neanche lei.
0: Ma ti ha più chiesto perché la ami? Spero di no.
1: Sì, sì, sì. No,
0: ah, continua a chiederlo, ok.
1: Sì, non le basta la canzone.
0: Ok, non le basta la canzone. Ok,
1: no.
0: Perfetto. Quando è che hai capito che la tua mission, la tua strada era proiettata, era proprio, aveva come corsia preferenziale il mondo dell'essere DJ, una volta era il disc jockey, no? Perché hai deciso di intraprendere questo percorso?
1: Ma allora, tutto nasce da quando ero piccolo, che i miei genitori ascoltavano la musica in macchina, in casa.
0: Sì.
1: E tra l'altro la sentivano anche con un volume abbastanza importante.
0: Ah,
1: no?
0: Okay, ok.
1: E a me già piaceva ballare, mi piaceva ascoltarla ed ero io il primo a ricercare la musica.
0: Sì.
1: Perché poi mi sono anche costruito io un impianto, non chiedetemi come perché non me lo ricordo,
0: no,
1: in cantina.
0: Sì. Ok.
1: E dove mi ascoltavo e registravo le canzoni alla radio.
0: Ah, beh, sì, guarda, questo penso, forse tu sei un pochino più giovane di me, però penso che tutti noi siamo passati attraverso, noi un po' più grandicelli, siamo passati attraverso quella fase.
1: Sì, sì.
0: Musicassetta da registrare quando c'era la canzone che tu volevi.
1: Sì, io mi chiudevo in sta cantina tutto,
0: sì,
1: il giorno, il pomeriggio, ero uscito,
0: okay,
1: da scuola.
0: Uh-huh.
1: E mi sparavo di musica tutto il giorno, soprattutto dance.
0: Okay.
1: Io amavo tanto la dance, infatti ascoltavo Radio DJ,
0: okay,
1: Los 40,
0: sì, sì, sì, sì.
1: Disco radio.
0: Uh-huh. Quindi c'è sempre stato una sorta di legame tra te, la musica e anche un po' la danza, perché comunque la musica dance ti invoglia a ballare.
1: Sì, sì, assolutamente. Nonché io poi ai tempi ero anche un ballerino.
0: Ah, hai capito? E poi hai smesso?
1: Sì, Poi ho smesso per tanti motivi.
0: Ok, però vabbè, ci sta, però beh, a maggior ragione legato così alla musica dance, ci sta anche che...
1: In realtà ero un ballerino hip hop.
0: Ah, hip hop, ok.
1: Sulla musica dance io ballavo la break dance.
0: Wow, caspitolina. Quante cose si scoprono in A Tu Per Tu? Questo è poi il motivo per cui ho voluto chiamare questo format A Tu Per Tu, perché andiamo veramente a scoprire magari dei lati di voi artisti che in una normale magari cartolina digitale che ti invia un ufficio stampa ovviamente non ci può essere scritto. Quindi mi piacciono questi aneddoti, queste curiosità per far conoscere ancora di più l'artista. Ma la danza un po' ti manca o stai bene anche senza?
1: Allora, no, la danza un po' mi manca, perché quello che mi ha dato la danza penso che non me lo darà mai nient'altro. Però poi fisicamente la schiena, alcune cose non mi hanno aiutato e ho dovuto per forza smettere. Però mi sono messo a fare il DJ.
0: No, ma per carità, non hai infatti smesso di fare il DJ, perché dopo appunto Ti Amo Perché sono arrivate altre canzoni, altri brani, di quelli abbiamo messo in scaletta c'è questo Turn the Lights Off. L'ho pronunciato bene?
1: Turn the Lights Off,
0: ecco, sì. Perfetto ragazzi, quella sapete che la sassa con l'inglese è proprio come il diavolo e l'acqua santa. Non vi dico nel fuori onda come l'ho chiamato, ovviamente col nome d'arte, poi giustamente Alessandro mi ha corretto. Benissimo, quindi dopo la faccio lanciare a te, che è meglio, va?
1: Sino che io sia una cima con l'inglese.
0: Allora, invece questa canzone, questo...
1: Sì, allora, no, questa canzone invece è nata... perché vabbè, era stato il tormentone di quest'anno, all'inizio anno ci sentiva solo quella canzone, grazie al meme, tra l'altro una canzone del 2010 se non sbaglio, non è neanche...
0: Sì, è un po' datata, sì è vero.
1: Esatto, però quest'anno grazie al meme ha avuto l'esplosione e quindi ho voluto inserire nei miei progetti un progetto che fosse di quelli virali, cioè provare a essere anche trend.
0: Certo. Beh, questa è la dimostrazione che ti piace comunque sperimentare anche, no?
1: Sì, avendo fatto il DJ con molti tipi di pubblico diversi, ho sempre sperimentato musica diversa. Io non sono il classico che suona solo quella musica.
0: Okay.
1: Io mi adatto sempre un po' alla pista, cerco di capire chi c'è, chi non c'è, l'età, il gusto in generale, cerco di accontentare sempre un po' tutti. Alle volte non puoi farlo perché altrimenti bruci la serata.
0: Certo.
1: Però in contesti un po' più intimi, come un compleanno, un matrimonio, feste private, puoi sbizzarrirti un po' di più.
0: Certo. Allora facciamo così, l'ascoltiamo subito, penso che faremo ballare i nostri amici, quindi andando il programma in onda su diverse radio di circuito li faremo ballare in più fasce orarie, perché quando uno ha la musica dentro, magari anche la passione del ballo, non c'è un orario prestabilito per cui si possa ascoltare un certo tipo di musica o ballare, e ballare fa bene anche allo spirito, ascoltare la musica è bella, figa come dico io sempre, dance ancora di più, poi parli con una che ha iniziato le sue esperienze radiofoniche proprio una radio dance della sua città, quindi mi fai un po' tornare alle origini. E allora cosa ci ascoltiamo insieme? Lanciala tu, così almeno non, la paperata questa volta non la faccio.
1: State per ascoltare Turn the Lights Off in versione originale.
0: Ok.
1: Cioè italiano,
0: certo. Sì. E ce l'ascoltiamo, ovviamente lui è il signor Anderson DJ.

0: E chissà, chissà Alessandro, anzi signor Anderson DJ, se li abbiamo fatti ballare, secondo me sì. Ma andiamo avanti, sì, penso di sì. Allora, il mondo dell'Ester DJ, una volta appunto disc jockey, la musica è cambiata nel corso degli anni, anche la musica appunto che mettete voi DJ è cambiata, sono cambiati gli stili, è cambiato anche il modo di fare musica. Come ti ritrovi tu in questa nuova era con la cosiddetta IA, l'intelligenza artificiale?
1: Allora, l'intelligenza artificiale secondo me è un bellissimo progresso a cui possiamo usufruire in questo momento. Ovviamente c'è una grandissima differenza, cioè c'è chi la usa così come un'app per fare una qualsiasi musica senza metterci del proprio, e c'è chi invece guida e istruisce questa intelligenza artificiale a fare esattamente ciò che abbiamo dentro,
0: certo.
1: Che è il modo in cui lavoro io, cioè io la istruisco, gli dico cosa voglio esattamente fare, poi gli faccio creare dei suoni o delle voci specifiche in cui poi vado a montare tutto in una DAW professionale, cioè quindi c'è il mio lavoro dall'inizio alla fine, non dico all'intelligenza artificiale fallo tu, perché se lo fai tu ovviamente crea qualcosa che già esiste e cerca di farlo un po' più innovativo, ma tanto non sarà nulla di ciò che hai dentro e non trasmetterà nulla, perché sarà comunque freddo, sarà una produzione finta,
0: certo. È qui che appunto volevo arrivare, perché poi si percepisce, cioè un orecchio fino, ma non solo un orecchio fino, lo capisce poi ovviamente.
1: Sì, assolutamente, perché non c'è nessuna direzione artistica, non c'è nessun contatto umano.
0: Esatto.
1: Lei prende prende le poche indicazioni che gli hai dato, tipo generami un brano di pop dance che parla di amore, e lui ti genera con gli algoritmi ciò che più o meno è la cosa che funziona di più sulle piattaforme.
0: Certo. Ecco.
1: Però si sente, sempre le stesse parole.
0: Esatto, si sente, si percepisce il suono, cioè anche la voce, io la chiamo monotono, no? Nel senso che sia il maschile che il femminile, per carità, non, senza nessun
1: voce
0: distinto.
1: Metallica.
0: Bravo, bravissimo, esattamente. Poi dipende, ripeto, dipende sempre, come si diceva, anche dall'uso che uno fa di questo nuovo strumento, no? Anche un po' quando ci sono state le polemiche un po' di tempo fa, soprattutto sotto poi il periodo di Sanremo, autotune sì, autotune no. Cioè dipende secondo me sempre dall'uso che una persona fa di uno strumento che ha a disposizione.
1: Ma l'evoluzione della musica ha presentato sempre nuovi strumenti.
0: Esatto, vero.
1: Consideriamo che negli anni 90 il sintetizzatore è stata la scoperta che ha rivoluzionato tutta la musica, cioè la dance, la vera dance è nata poi con Gigi D'Agostino e tutti questi altri artisti, Gabry Ponte eccetera, ha avuto successo proprio grazie a questa innovazione, a questi strumenti innovativi. Poi è diventato il vocoder, l'autotune e adesso siamo arrivati all'intelligenza artificiale,
0: certo.
1: Ripeto, se utilizzata con un po' di consapevolezza esprime perfettamente un lavoro artistico quasi pari a quello che facevano i vecchi DJ con suoni innovativi, non è niente di più diverso. È chiaro che tipo io per esempio prendo la mia voce, canticchio, scrivo i testi e poi lascio, cioè guido l'intelligenza artificiale a produrmi quella mia voce in modo professionale, con il timbro che mi interessa per quel tipo di produzione e magari scegliendo appunto maschile, femminile, con vari effetti, riverbero, in coro, eccetera, eccetera. Quindi è la stessa cosa che fa il classico produttore quando prende la voce di una singola interprete che sta cantando e poi la mette sul PC e la elabora per renderla più meccanica, più virtuale, più elettronica.
0: Certo. Ecco,
1: questo è un po' il tutto.
0: Andando avanti, perché qui c'è un po' una novità finale. Perché in realtà posso dire, sei una macchina da guerra, nel senso che ad agosto è uscito un Calypso, Fammi ballare, ma non ti sei fermato, quindi non è il nostro ultimo brano di cui parliamo e ascoltiamo Calypso, Fammi ballare, perché poi ce ne sarà un altro, ma non possiamo ancora, non svegliamo ancora un anno, lo svegliamo dopo, perché è uscito fresco, fresco, fresco. Calypso, appunto, invece, Fammi ballare, è uscito nel mese di agosto, quindi diciamo proprio nel periodo estivo, quindi chissà quante persone avrei fatto ballare con Calypso, appunto, Fammi ballare. E Calypso, sei stato mai ammaliato da una Calypso?
1: Sì, assolutamente. È per questo che mi sono anche ispirato.
0: Sì?
1: Calypso come visione,
0: sì?
1: prima di scrivere il testo, prima di produrre tutta la musica, nel mio immaginario c'è stato l'idea di vedere la gente in pista sciogliere il ghiaccio, no? Secondo me mancava un brano,
0: sì?
1: Che secondo me deve ancora diventare un trend,
0: okay.
1: Perché se diventasse trend in quei balletti TikTok, in cui parte una moda collettiva, secondo me poi in pista questo brano potrebbe coinvolgere le persone anche per gioco, per scherzare, per ridere, un balletto che parte in pista ogni volta che sentono che sta arrivando Calypso.
0: Certo.
1: Calypso, in questa metafora, è appunto la metafora della dea greca Calypso, che secondo la mia idea si impossessa delle donne della pista, e questa donna della pista richiede di ballare, ha questa forte desiderio di voler ballare, continuare a ballare, non fermarsi. E anche di essere desiderata.
0: Sì.
1: Quindi l'uomo in questa parte qui deve farla ballare, ma soprattutto farla sentire come se fosse la donna più importante della sua vita, per gioco ovviamente.
0: Sì, sì.
1: Però è un momento di uscire dalla routine, di uscire appunto anche dalla realtà. Il mio progetto
0: in un certo
1: anche
0: senso
1: questo.
0: Tu dici di evadere anche un po' dalla consuetudine, dalla routine di tutti i giorni, no? Questo vuol
1: esatto,
0: dire.
1: C'è uno schema obbligatorio, sì, che dice, sì, che puoi ballare con quella persona solo se, no, c'è una scusa, c'è questa canzone, e quindi guardiamoci in faccia, ci sorridiamo e balliamo una volta insieme.

0: camicia di lino, sono partito da questo presupposto. Sì. Poi non mi piaceva, poi tanto non trasmetteva quello che volevo e non trovavo ancora le parole giuste, che tipo cocktail, parole che tirassero un po' anche la modernità dei giovani di oggi, no?
1: Certo.
0: Un Margarita che scioglie le ombre. È un brano che è nato in produzione, cioè mentre lo scrivevo, mentre continuavo a produrlo, e grazie all'intelligenza artificiale qui c'è una lancia che spezzo a favore di questa, perché puoi provare più vestiti, più produzioni prima del risultato finale, cosa certo. Che prima un artista non poteva fare, cioè o hai l'idea chiara e subito e quando produci vai comunque sempre in quella direzione, oppure puoi provare più vestiti e capire la direzione giusta per quel tipo di brano e per la tua visione interiore che hai.
1: Certo, certo.
0: E quindi poi Calypso è nata proprio durante la lavorazione. L'idea è arrivata dopo.
1: Ok, ok. E allora sai cosa facciamo? Ce l'ascoltiamo immediatamente, perché le novità non finiscono con Calypso. Ebbene no, perché abbiamo la fortuna di poter annunciare... Dopo, facciamo dopo. Ascoltiamoci adesso immediatamente con Alessandro, ovvero con il signor Anderson DJ, Calypso, Fammi ballare.

cuore. Ho detto prima di ascoltare insieme a voi Calypso, Fammi ballare, questo brano molto molto estivo del signor Anderson DJ di Alessandro, bellissimo.

0: bellissimo, no? Me lo ripeterò sempre, chissà come mai. In realtà c'è l'estate, ma l'estate finisce anche, no? Quindi se nel nostro panorama della musica, ad esempio, italiana, abbiamo quell'estate sta finendo che ha reso famosi Righeira, e io cito loro visto che siamo entrambi piemontesi, viviamo qui in Piemonte, ma poi chi non conosce i Righeira, tu hai voluto, ed è una cosa proprio fresca fresca, perché da poco tempo, da pochi giorni, è uscito un nuovo brano, ovvero, quindi intorno a metà settembre, più o meno il 14-15 settembre, è uscito Goodbye Summer. Quindi vogliamo dare una rivederci all'estate?
1: Eh sì, perché allora, vabbè, non potevo fare quella di Righeira.
0: No, beh, no, no.
1: L'estate sta finendo, quindi no. Ho avuto però l'ispirazione proprio questo, proprio questo brano, sì,
0: okay.
1: Sì, sì, l'hai centrato in pieno. E, vabbè, sì, l'estate è stata bella, la gente si è divertita in ferie, molte coppie possono godersi a pieno solo durante le vacanze, e comunque quando si arriva a settembre, un po' quella malinconia di fine delle vacanze, di fine dell'estate, fine delle giornate lunghe, ti viene addosso, ti assale, no?
0: Mm-hmm.
1: E quindi ho scritto questo brano proprio per regalarlo negli aperitivi in spiaggia a chi sta vivendo il suo ultimo giorno di vacanza e deve, certo, tornare comunque alla routine,
0: mm-hmm,
1: o comunque anche a chi magari nei social vuole utilizzarla per ricordare le sue vacanze, quindi con video, foto. È un modo per lasciare l'estate senza lasciarla, cioè godersi ancora un piccolo momento.
0: Certo, un piccolo momento, ben detto, sì, ben detto. E quindi è vero che è appena uscita, però io immagino, se ho capito un po' anche il personaggio che sei, sei sempre in fermento, quindi presumo che poi ci sarà anche qualcosa per il periodo autunnale, invernale, nella stagione più fredda.
1: Assolutamente sì, ci sono anche le mie collaborazioni con Flavia Gallo,
0: sì,
1: che appunto era presente anche in Ti Amo Perché,
0: sì,
1: e, che tra poco dovrebbe uscire poi anche il suo brano, non dico ancora nulla,
0: no, non dicevo nulla,
1: rifinirlo, e, però sì, noi calcoliamo che sono 2 anni che stiamo lavorando a questi brani.
0: Sì.
1: E ne ho fatti una ventina più o meno già. Però ovviamente sono tutti ancora da rifinire, da riscrivere, da valutare, da produrre ancora bene. Cioè sono solo tante bozze, via.
0: Certo, sì sì, però vabbè, come i libri ci sono le bozze, poi si arriva al libro finale, anche nella musica ci sono le varie,
1: diciamo,
0: bozze,
1: che...
0: e poi si arriva al prodotto finale.
1: Eh sì. Diciamo che il prossimo brano, se proprio voglio parlare dei miei brani futuri, sarà dedicato ai giovani, ma soprattutto a un piccolo contrasto tra boomer e giovani.
0: Grazie.
1: Sono molto...
0: È un brano che l'ha fatto per me, che sa che sono boomer, ok, ho capito.
1: No, no, però è quella discussione che c'è in atto tra chi,
0: sì,
1: vive sui social,
0: sì,
1: e vive di social, perché tanti adesso vivono di social.
0: È vero, verissimo.
1: E invece ancora quella mentalità vecchia che ti dice no, vai a lavorare,
0: sì,
1: no,
0: sì, no, sì,
1: quello non è un lavoro.
0: Certo.
1: Che in realtà ci stanno dimostrando, io sono anche nella categoria boomer, mi ritengo, quindi...
0: Non avrei detto, dalla voce avrei detto di no, ok, va bene.
1: Ritengo che invece ci stanno dimostrando... vabbè, no, finché dura, che comunque quello che stanno facendo forse li fa stare anche meglio di noi che lavoriamo,
0: certo,
1: dalla mattina alla sera.
0: Certo.
1: Senza aver realizzato molto.
0: Ma loro, è sempre, sai cosa, quello che si diceva prima, è sempre l'uso che uno fa di uno strumento, quindi anche l'uso che fa uno di un social, dipende come l'adoperi.
1: Esatto, e anche saperlo usare.
0: Esattamente,
1: è una cosa molto...
0: esattamente. Quindi questo mi interessa, quindi sin da ora io ti invito, quando uscirà, a ritornare Nato per Tu, però adesso è giunto il momento di farti fare un po' di pubblicità sulle tue pagine social e poi si chiude a Tu per Tu con il protagonista, quindi in questo caso il signor Anderson DJ, che lancerà proprio Goodbye Summer. Quindi lascio a te, passo la linea a te, come si dice in gergo tecnico.
1: Allora, sì, le mie piattaforme social mi trovate tutti quanti come sig.andersondj.
0: Perfetto.
1: Perché non volevo violare nessun copyright di Matrix,
0: certo,
1: allora ho detto,
0: certo,
1: mettiamo sig e boh.
0: Mm-hmm.
1: E quindi Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, mi trovate ovunque con questo nome.
0: Ottimo.
1: E, Quindi io vi ringrazio per l'ospitalità.
0: Ci mancherebbe, è stato un piacere per me chiacchierare con te.
1: Grazie a tutti, un saluto a tutti, un abbraccio a tutti e un abbraccio soprattutto agli ascoltatori di A Tu per Tu. E quindi, grazie a te Alessandro.
0: Grazie a te Alessandro, anzi signor Anderson DJ. E quindi cosa ci ascoltiamo adesso?
1: Goodbye Summer.
0: Buon ascolto a tutti voi e grazie a te.

5 ragazzi sardi che hanno raggiunto popolarità e successo grazie alla canzone con la quale hanno vinto Castrocaro. Com'era la vostra canzone? Due ragazzi nel sole, è vero. Ecco, questa sera li ascoltiamo in Tu mi rubi l'anima di Padovan De Santis, dirige l'orchestra il maestro Marcello Faneschi.

0: e due minuti.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Questo è il Luca Vecchietti Show.
3: Amici ascoltatori, Luca Vecchietti per 55 minuti di Super Sound, come sempre il Luca Vecchietti Show. Quest'oggi abbiamo sul palco per iniziare Harry Styles. Il pezzo che ci presenta si intitola As It Was.

0: Harry Styles ci ha presentato ad inizio show As It Was, ed ora un po' di rock insieme al mitico Jon Bon Jovi, che presenta Always.
1: This Romeo is bleeding,

0: Look avec Katy.
1: Katy Perry ci ha presentato Band-Aid, i cerotti per il cuore quando si frantumano. Si frantumano molto anche altre cose, ma lasciamo perdere. Def Leppard.

0: Media.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.
2: Questo parte piano, poi poi mette la quinta, anzi mette la sesta. KX5. Il pezzo si intitola Escape. Buona musica e buon divertimento con il Luca Vecchietti Show.

0: First Choice, eccolo qua. Avete presente quel Oh Yeah, che era assolutamente un must degli anni 90 per la disco? Veniva proprio da qua, da questo pezzo. Erano First Choice, Let No Man Put Us Under. Oppala, ecco le nostre belle curiosità per oggi. Iniziamo con la prima. L'architetto Damocopo, che secondo alcune fonti progettò il teatro greco di Siracusa, fu soprannominato Mirilla perché all'atto dell'inaugurazione lo avrebbe fatto cospargere di unguenti, mirol in greco. Già nella seconda metà del Settecento, l'alpinista e scienziato svizzero Horace Benedict de Saussure, protagonista di diverse ardite ascensioni del Monte Bianco, proponeva di scavare una strada attraverso la montagna per collegare Italia e Francia. All'inizio del Novecento, lo statunitense Michael Joseph Owens brevettò una macchina per la produzione di bottiglie di vetro, capace di fabbricarne centinaia al minuto. Di lì a 20 anni, l'invenzione, adottata da quasi tutti i produttori nordamericani, rivoluzionò il mercato alimentare. Elfrida, moglie di re Edgardo, nel 973 divenne la prima consorte di un sovrano a essere incoronata regina inglese. Guarda un po'. Secondo un censimento pubblicato nel 2024 dalla rivista Forbes, al mondo vi sarebbero 2.781 miliardari in dollari, 383 dei quali sono donne. Io dico beati loro. Negli Stati Uniti l'obesità rappresenta un diffuso problema sanitario, interessa il 40% della popolazione adulta. Questo ve lo confermo, ci sono stato e ho visto delle robe incredibili. Nel fieno imballato, quando è ancora umido, possono avvenire processi fermentativi che ne aumentano la temperatura fino a causare combustioni spontanee. E dopo le combustioni spontanee, ragazzi, vi dico che queste erano le curiosità per oggi. Continuiamo con il nostro show.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need. Why wait?

0: Calvin Harris. Già sapete che è il DJ più pagato al mondo, è uno scozzese. Questo era My Way. Abbiamo ora sul palco, pronta per esibirsi, Donna Lewis. I love you always forever.
1: Luca Vecchia at the show. I love it so much.

0: Donna Lewis, Luca Vecchietti Show. I love you always, forever, baby.
1: Questo è Luca Vecchietti Show.
0: Ed ora, ragazzi, è arrivato il momento di farci un caffettino, che ne dite? Io opterei per un espresso, eh?

Era buono l'espresso, grazie Sabrina. Era appunto Sabrina Carpenter che ci ha offerto un espresso. Al passato, la nostra time machine sta lavorando per noi, la nostra

Questa era la versione di David Grant e Jackie Graham a Luca Vecchietti Show. Ecco la sigla che è arrivata, ci dice che dobbiamo levare le tende e andare via. Luca Vecchietti vi saluta, vi ringrazio dell'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: frequenze di MRC Radio va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: Unica e indiscutibile, piccola ma grande. È lei la più amata dagli italiani. È la nuova Fiat 500.
3: Come si guida?
2: Vabbè, dai, la lacrimuccia è scesa a me, non a voi. Però queste levette per l'aria, per l'accensione, la messa in moto così mi fa sempre nostalgia. Non so che farci. Un borbottio, un suono che si potrebbe riconoscere tra milioni. Tra l'altro così ben riuscito da essere replicato anche sulla produzione moderna di Fiat.
4: Il Twin Air si ispira proprio a lui, l'originale, che sulla L è sempre il bicilindrico da 18 cavalli a 4600 giri, esatto una potenza specifica di 36 cavalli litro, da 100 orari di velocità massima, col chilometro da fermo coperto in 50,8 secondi. Numeri che oggi fanno tenerezza, ma che un tempo bastavano per portare i figli a scuola, andare a lavoro, parcheggiarla ovunque consumando peraltro il giusto. Si oscilla tra i 16 e i 22 km con un litro e col serbatoio della L da 22 litri l'autonomia è di tutto rispetto.
2: Da grande sarò una Porsche, battuta famosissima riguardante la 500 che però ha un fondo di verità. Ora lei rimane piccola, anzi piccolissima se parametrata alle city car di oggi nel traffico, quindi se la si guida in città meglio sempre farsi vedere e sentire. Tecnicamente però di fatto è una trazione posteriore col motore posteriore raffreddata d'aria, quindi le somiglianze si sprecano. E grazie a questa struttura è molto equilibrata dinamicamente parlando e tante sono le elaborazioni ufficiali di 500 molto sportive.
4: A Barte Giannini, come sappiamo, hanno elevato ulteriormente il mito della 500 sui campi di gara di tutto il mondo. Quella normale, però, continua a faticare in salita, nonostante il peso che supera di poco i 500 kg con la Lusso. Ma in discesa o in pianura va che vola. Il comportamento al limite è sicuro, leggermente sovrasterzante, ma graduale, e i freni sono più che adeguati alla sua verve, così come lo sterzo, dolce e leggero. Peccato solo per quel cambio a 4 marce privo di sincronizzatore che obbliga alla doppietta, a differenza di altre utilitarie dell'epoca.
5: Ho avuto anche io una 500L. La mia era color rosso mattone con cappottina apribile e interni colore nero. Gli avevo montato anche l'autoradio, dalla quale spesso uscivano queste note.

0: Continuiamo ora a occuparci della parte relativa al propulsore della nostra piccola ma prestazionale 500 e guardiamo ora come sostituire la cinghia della dinamo.
1: Sostituire la cinghia della dinamo ti sembra davvero un'impresa ardua? Beh, sappi che non è così.
2: Per fare il controllo della tensione della cinghia della dinamo dobbiamo avvicinarci semplicemente con un dito e premere sulla cinghia. Facendo una pressione di circa 10 kg dovrebbe flettere verso il basso di circa un centimetro. Se volessimo invece sostituirla perché magari è rovinata, la prima cosa da fare sarà quella di acquistare ovviamente una cinghia nuova e innestare la quarta marcia a motore spento ovviamente. Inseriamo un cacciavite piatto tra la puleggia del motore e la cinghia, con il manico del cacciavite rivolto verso il motore. Spingendo in avanti la 500 cerchiamo di estrarre dalla puleggia la cinghia. Adesso con il cacciavite facciamo ancora un po' leva e la sfiliamo semplicemente. Questo ci permetterà di cambiare la cinghia della dinamo in qualsiasi momento senza smontare assolutamente nulla. Essendo la mia una cinghia nuova, vi faccio rivedere adesso il procedimento inverso, ovvero il montaggio. Appoggiamo la cinghia sulla dinamo e sulla puleggia del motore, partendo dall'alto, e spingiamo un po' con un dito sulla cinghia. Contemporaneamente spingiamo la 500 in avanti e la cinghia si assesterà praticamente da sola. Facciamo fare un paio di giri al motore senza ruotare ovviamente l'accensione e la cinghia sarà montata.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
3: Le frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500.

Yeah, I like my nose. A little small, but I like it. It's okay.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccheria e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci, non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Iniziamo con i Got Mool, che sono una band di southern rock formatesi nel 1994 su iniziativa di Warren Hayes e Alan Woody, che all'epoca ricoprivano rispettivamente i ruoli di chitarrista e bassista degli Allman Brothers Band. Quando questi si sciolsero, i due musicisti decisero di fondare un loro gruppo inserendo nella band anche il percussionista Matt Epps. Oltre alle radici southern rock, il loro sound incorpora molti altri generi, fra i quali soprattutto il blues rock, ma anche il jazz funk, componenti direi particolarmente virtuosi. Le loro esibizioni dal vivo sono spesso un'occasione per ammirare le loro capacità di improvvisazione. Questa è la famosa Gonna Send You Back to Georgia di Got Mool, qui a Me and Blues.

L'album di Bischoff, Erwin Bischoff, del 2008, The Blues Roll On, è stato una sorta di pietra miliare poiché si è circondato di veterani come B.B. King, James Cotton e di giovani promesse come Derek Trucks. The Blues Roll On si rifà alle radici di Bischoff rendendo omaggio ai musicisti che lo hanno aiutato a muovere i primi passi. Un grande chitarrista, famoso il suo elettrizzante debutto con la Paul Butterfield Blues Band, era il 1965. Questa è Yonder Walls, qui a Me and Blues.

Simon Allen, nato ad Harlem nel 1942, polistrumentista, suona l'armonica, il banjo, la chitarra e il piano, ha fondato i Rising Song insieme a Ray Cooder, era il 1965, e ha debuttato da solista nel 68. Con le sue invenzioni è riuscito a intrecciare il blues col soul, il country, il reggae, il funk e la world music. Il suo album Senor Blues ha vinto il Grammy come miglior album di blues contemporaneo. Insomma, un polistrumentista e innovatore del blues. Questa è Here in the Dark, Time Hall, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: E sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. George Thorogood non può certo dirsi autore innovativo o artefice di profonda rifondazione musicale. Il suo prezioso contributo alla scena americana è da ricercarsi, direi, altrove. Thorogood è infatti uno degli autentici portavoce della tradizione rock blues, ambasciatore appassionato e meritevole di aver traghettato il genere attraverso decenni. Madison Blues è un celebre brano di Elmore James, rieletto da George Thorogood, un pezzo di hard blues e boogie rock dirompente, caratterizzato da una chitarra slide infuocata, ritmi implacabili e un'energia travolgente. Questa è Madison Blues, George Thorogood e la sua band.
2: Y'all ain't never seen such a well-dressed entertainer.

0: let it all hang out.
1: Mentre Paul Butterfield ha definito gli standard del blues elettrico più grintoso degli anni 60 e 70, probabilmente nessun altro gruppo poteva reggere il confronto. Nel 1973 formò la Paul Butterfield Birth Days. Pubblicarono diversi ottimi album con l'etichetta Bearsville, tra cui il live a Winterland Ballroom, dove Butterfield brilla alla grande con la sua armonica. Questa è la famosa Smell Down Talk, The Paul Butterfield Blues Band.

02 Billy Dixon a bow down. The cave sticking the car down. Got me.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Dopo 6 anni di I Am The Moon, della trilogia I Am The Moon, la tedesca Trux Band torna al formato direi compatto con l'album in studio con Future Soul. 11 tracce, una produzione affidata a Mike Elizondo e la consapevolezza di essere oggi una macchina rodata capace di tenere insieme scrittura, interplay e identità sonora senza cadere nell'autoreferenzialità e col linguaggio diretto. Questa è la famosissima ormai I Got You, tedeschi Trux Band.

registrazione dell'album Highway 61 fu lunga e complicata. Bob Dylan volle ripetere alcune tracce moltissime volte, arrivando quasi ad esasperare i propri musicisti. The Ballad of Tin Man ha un testo suggestivo ed aperto a molteplici interpretazioni. Il protagonista, Mr. Jones, è infatti incapace di comprendere il mondo che lo circonda. Per celebrare i suoi 25 anni di attività, Kenny Wayne Shepherd ne ha fatto una gran bella versione. Qui a Mean Blues, Kenny Wayne Shepherd e la sua band.

pilastri del blues, il virtuoso chitarrista americano Kirk Fracture e la cantautrice svedese Erika Beyer si sono uniti attraverso i continenti per creare una collaborazione intensa ed elettrizzante che unisce tradizione e arte moderna. Oggi Kirk Fracture ed Erika Beyer sono anime affini nel mondo del blues. Sicuramente ne sentiremo parlare in futuro. Questa è la notissima Cold Cold Feeling. Erika Beyer e Kirk Fracture qui a Mian Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: Italia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
6: I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two,

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, intenso il traffico sulla 4 Milano-Venezia con code a tratti tra Dalmine e Cavenago verso Milano, proseguendo in direzione di Torino code a tratti tra Monza e Viale Certosa. File che ritroviamo sulla 9 Milano-Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Per lavori code sulla 13 la Bologna-Padova, tra Boara e Rovigo verso Bologna. Rallentamenti per traffico e lavori sulla 14 Adriatica tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione di Taranto. A sud di Roma file sulla diramazione della A1 da Torrenova a raccordo anulare. Incidente poi sulla via Pontina, code a tratti da Castel Romano a raccordo, quindi in entrata a Roma. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Mi sono rotto il cazzo degli esperimenti del frequentiamoci, ma senza impegno. Stiamo insieme ma non vediamoci, che poi ho paura. Anzi, vediamoci quanto ci pare, ma vediamoci in compagnia. Mi sono rotto il cazzo dei codardi con l'amore degli altri. Mi sono rotto il cazzo perché poi non si dorme più, si sta svegli finché non muore la speranza. Maledetta stronza che non muore mai, mentre io vorrei dormire. Mi sono rotto il cazzo di questa città,

rotto il cazzo della puzza di piscio nelle zone industriali, della puzza di industria, dei giardini pubblici, di tutti a lavoro in auto, una persona per auto, per finanziare meglio l'ENI. Mi sono rotto il cazzo della critica musicale. Non siete Lester Banks, non siete Carlo Emilio Gadda. Si fa fatica a capire cosa scrivete, bontà di Dio. Avete dei gusti di merda, ci avete rotto il cazzo. Etichette indipendenti, con 400 euro ti registro il disco in casa, suona bene, lo metti su Vimeo, fai girare la voce. Tra un anno a Coachella e tra due anni a fare il benzinaio.

mi sono rotto il cazzo della sicurezza, come fiera della forca e del fascino della divisa. Sarebbe bello bruciassero meno fabbriche, crollassero meno scuole e scippassero più vecchiette.

0: molto moderato.
1: Fate una cosa bella, ma bella davvero. La prossima volta che dite una stronzata, ammazzatevi da soli.

0: Throw him to the lions.
1: Okay. Presenting

Aha. Oh, dieses, die, die.

0: MRC, The Best Of, il meglio di Radio Invetta.
1: Buongiorno e benvenuti, questa è Radio Invetta. Questo è il programma per chi ama la montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le storie, le leggende, le meraviglie delle nostre valli, delle nostre montagne. Io sono sempre Luca e il viaggio di questa settimana ci porta sui Monti Sibillini, che sono il quarto massiccio montuoso per altezza dell'Appennino continentale, dopo il Gran Sasso, la Maiella e il Velino Sirente. Si trovano nell'Appennino Umbro-Marchigiano, lungo lo spartiacque primario dell'Appennino centrale, a cavallo fra Marche e Umbria, e precisamente fra le province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Perugia. Il territorio dei Monti Sibillini ricade nell'omonimo Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Con una lunghezza da nord a sud di circa 40 km, costituiti prevalentemente da roccia calcarea, formatesi sui fondali dei mari caldi, presentano numerose cime che superano i 2000 metri di altitudine, come la maggiore del gruppo, il Monte Vettore, di ben 2476 metri, il Monte Priora o Pizzo Regina, il Monte Bove e il Monte Sibilla. Allora iniziamo questa puntata facendo questo viaggio e sicuramente vi sarà venuta una domanda: ma perché si chiamano Monti Sibillini? Queste sono le storie che Radio Invetta piace raccontare. E quando si dice che già dal nome si possono raccontare tantissime cose o che già il nome di un posto ne racconta, beh, questo è proprio il caso dei Monti Sibillini. La catena prende infatti il nome dal Monte Sibilla, come abbiamo detto alto 2173 metri, sulla vetta del quale si apriva fino alla fine del secolo scorso una grotta, la Grotta della Sibilla, ora occlusa, che la tradizione vuole fosse la dimora della Sibilla degli Appennini. Sappiamo da Virgilio che anticamente i Sibillini venivano chiamati tetrici. Allora facciamo un salto così lontano della memoria. Già questo è incredibile per capire come la letteratura e la montagna si incrociano, come abbiamo delle tracce lontanissime, beh, da dei grandissimi poeti. E l'aggettivo latino tetricus riconduce ad un luogo cupo, selvaggio e persino demoniaco. Allora voi provate a immaginarvi non solo oggi che si chiamano Sibillini, ma già allora il nome antico, quello che lo stesso Virgilio aveva dato loro, raccontava già qualcosa. Questa è Radio Invetta e queste sono le nostre storie e questi sono i Monti Sibillini. E dopo aver raccontato un po' la storia, appena appena l'origine del nome, facciamo un salto velocissimo per raccontarne la morfologia. Il settore centro-meridionale include le montagne maggiori del gruppo, culminando nel Monte Vettore. È caratterizzato da due dorsali principali, la prima delle quali congiunge il Monte Porc con il Monte Sibilla, mentre la seconda compie un articolato percorso che va dal Monte Palazzo Borghese fino al Monte Prata, toccando le cime maggiori del gruppo. Il settore settentrionale include il Monte Bove, massiccio calcareo con importanti pareti, ed è delimitato dalla Val d'Ambro e dalle gole del Fiastrone. Il settore sud-occidentale non include montagne degne di particolare note, ma include alcune formazioni geologiche tra le più interessanti dei Sibillini, come i piani del Castelluccio. Il lago più importante dei Monti Sibillini è certo il lago di Pilato, situato sotto la cima del Vettore a 1940 metri, dove vive il chirocefalo del Marchesoni, specie endemica del lago, unica al mondo. In realtà, sotto la parete rocciosa di Palazzo Borghese si forma in inverno un laghetto glaciale simile al lago di Pilato, ma molto più piccolo. Questo laghetto spesso si prosciuga prima dell'inizio dell'estate ed ospita un'altra specie endemica di chirocefalo. Unico lago artificiale presente è il lago di Fiastra. Questa è una piccolissima panoramica dei Monti Sibillini e questa è Radio Invetta.

E questa è sempre la Radio Inveta e torniamo per un momento là, nella Grotta della Sibilla e sui Monti, per raccontare un po' meglio l'origine della storia e della sua leggenda. Infatti questi monti sono fucina di antiche leggende che danno a questi luoghi un'area di mistero incredibile. La Grotta della Sibilla compare infatti in alcuni affreschi all'interno dei Musei Vaticani. Secondo la leggenda, resa famosa dal romanzo cavalleresco Guerin Meschino di Andrea da Barberino e il libro Il Paradiso della Regina Sibilla di Antoine de La Salle, la grotta è situata nel Monte Sibilla, ospitava un regno fatato, in cui le creature meravigliose vivevano in una sorta di festino perenne, salvo poi trasformarsi per un giorno a settimana in creature mostruose orripilanti. E poi ce n'era un'altra, legata proprio al lago di Pilato nel Monte Vettore. È un lago che, come abbiamo detto, ha un'altezza di circa 2000 metri e hanno creato quest'aura di mistero a questa catena che è andata avanti per secoli, secoli e secoli. In realtà si pensa che sia stata la conseguenza di un passaggio, essendo fuori dalle vie principali nel momento di trasformazione tra il paganesimo e il cristianesimo. Quelli che non volevano lasciare la religione scappavano, i pagani scappavano e si rifugiavano proprio su queste montagne. Difatti si dice che qua si facessero, fosse uno dei luoghi dei libri di magia nera e cose simili, e tra l'altro poi per tantissimo tempo sono stati meta di pellegrinaggio sia di stregoni che cercavano qui la magia, ma poi di cavalieri erranti che venivano per sfidare le maghe. Voi provate a immaginarvi che meraviglia, questi che arrivavano, si facevano una bella passeggiata di coglio, tornavano e dicevano che avevano vinto contro le streghe. Ma ragazzi, queste sono quelle cose bellissime. Comunque, se ci pensate, per quante generazioni, quanti anni, quante persone ci hanno creduto non come Savasandì, ma come delle realtà vere, c'è da pensare. E anche la montagna racconta e ha in sé anche queste storie, che poi siano vere oppure no, forse non fa neanche tanta differenza, l'importante è nella loro bellezza.

0: Benvenuti, questa è Radio Invetta e io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in the uniform 2 a Roma Papa Quebec, perché è arrivato il momento di Routed Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di CB, del radioascolto, del codice Morse e molto, molto di più. In questa puntata abbiamo il grande piacere di avere Sal, India Kilo 7 Uniform Kilo Foxtrot, uno degli esponenti di CWQRS, una delle realtà più importanti del panorama italiano in ambito radioantistico, che ci parlerà proprio di che cosa è il codice Morse. Perché, come diciamo sempre, iniziamo dall'inizio. E allora, Sal, innanzitutto grazie mille per essere qui con noi. Allora, che cos'è quindi il codice Morse?
1: Alla domanda cos'è il codice Morse, molti rispondono essere un codice binario fatto da punti e linee. E dal come queste linee, questi punti sono articolati tra loro, si è riusciti poi a creare un vero e proprio codice di comunicazione. Non sono d'accordo e molti sono di questa idea. Non lo si può definire un codice fatto da punti e linee. Questa purtroppo è stata la deriva didattica sbagliata che si è presa dopo la sua creazione nel far conoscere il Morse. Il Morse è un codice fatto da suoni. Nel momento in cui noi parliamo di punti e linee, parliamo di qualcosa che dobbiamo per forza di cose vedere. Ed il vedere qualcosa che non esiste ti obbliga poi, durante la fase dell'apprendimento del codice stesso, a dover passare non attraverso le orecchie e quindi al cervello, ma attraverso la fase della decodifica prima dello sguardo. Lo sguardo prima deve vedere qualcosa che l'orecchio ha percepito e poi essere decodificato dal cervello. Ovvero sì, io sento di là, allora devo andare a pensare, c'è un punto, una linea, o sono due linee, o sono due punti. Allora, dopo che hai decodificato graficamente questo segnale che ti è arrivato, devi cercare di essere in grado di decodificarlo, nel senso riconoscerlo, quindi devi prima conoscere il segnale ricevuto e il carattere ricevuto e capire che è una A, per esempio. Se invece noi partiamo dal presupposto che di da è solo un suono, è come dire ciao, mi spiego? Tu riconosci il ciao, non stai a vedere il ciao scritto quando lo ricevi. Allora solo in questo modo possiamo velocizzare l'apprendimento di questo codice che è stato qualcosa di veramente fantastico per quanto riguarda i suoi usi e le sue implicazioni sia militari che civili, e tuttora viene assolutamente utilizzato.
0: Eh sì, Sale, è proprio per questo che ne vogliamo parlare ancora ed ancora, sperando che magari qualcuno che non ha ancora avuto la gioia di poterlo provare possa entrare in questo splendido mondo. Allora, grazie mille Sal, India Kilo 7, Uniform Kilo Foxtrot, per essere stato con noi. Io sono Luca, in questo momento Uniform 2, Roma, Papa Quebec, e questa è sempre Radio et Radio.

Questo è sempre Radio Invetta e io sono sempre Luca. E in collaborazione con il portale outdoorforall.it, un punto di riferimento per tutte le attività di outdoor, non solo di montagna, ma molto, molto di più, oggi parleremo della assicurazione sci. Quando si parla di sicurezza sulle piste da sci, un aspetto spesso sottovalutato è l'assicurazione per sciale. Oggi l'assicurazione per sciale è obbligatoria, è diventata una norma che non solo garantisce la copertura per l'incidente, ma tutela anche i diritti degli sciatori in caso di danni a terzi o a se stessi. Vedremo perché questa assicurazione è obbligatoria, cosa copre e come scegliere la polizza giusta per la sicurezza in montagna. Innanzitutto partiamo dall'inizio. Che cos'è l'assicurazione per sciare obbligatoria? È una polizza che ogni sciatore, snowboarder o persona che pratica sport sulla neve deve avere prima di accedere sulle piste da sci. In Italia, ad esempio, alcune regioni o stazioni sciistiche richiedono che tutti i praticanti di sport invernali siano coperti da una specifica assicurazione che copra danni fisici, danni a terzi e in alcuni casi anche recupero sanitario in caso di incidente. Questa obbligatorietà non riguarda solo i residenti, ma anche tutti i turisti che devono essere consapevoli delle proprie leggi locali. In alcuni casi l'assicurazione può essere inclusa nel costo del pass per gli impianti di salita, ma in altri casi è necessario stipularla separatamente. Le polizze per sciare obbligatorie variano a seconda della destinazione della compagnia assicurativa, ma generalmente ricoprono le spese mediche di soccorso in caso di incidente sulle piste, il rientro sanitario, la responsabilità civile verso terzi, interruzione dell'attività sciistica. Se un incidente ti impedisce di continuare, per esempio, a sciare durante la tua vacanza, l'assicurazione può coprire la perdita dei soggiorni o delle lezioni sci prenotate. L'assistenza legale. In caso di controversie legali a seguito di un incidente, l'assicurazione fornisce assistenza per eventuali cause legali. L'obbligo di stipulare una polizza per sciare nasce principalmente, come abbiamo detto, la necessità di garantire che gli sciatori siano protetti in caso di incidenti che possono comportare costi molto elevati, sia per danni fisici, ma non solo, anche per danni a terzi. Inoltre, le piste da sci, seppur sicure, comportano sempre un certo grado di rischio, sia per la velocità delle discese che per la varietà di difficoltà che possono creare situazioni impreviste. L'assicurazione obbligatoria tutela anche gli impianti di risalita che potrebbero essere danneggiati da un incidente o una condotta imprudente. Beh, ci sono anche tanti modi per poter scegliere l'assicurazione. Bisogna infatti considerare questi fattori: la copertura sanitaria, la responsabilità civile, l'estensione territoriale, la durata della copertura, le recensioni e le affidabilità. In fondo ci sono tante compagnie. Dove è obbligatoria la polizza assicurativa per lo sci? Beh, in ogni caso, in Italia l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per sciare non è uniforme in tutte le regioni e stazioni sciistiche. Tuttavia, in alcune località e regioni impongono questa obbligatorietà per l'accesso agli impianti di risalita e per l'utilizzo delle piste da sci. In questo caso è molto meglio andare a vedere regione per regione dove si sta andando a sciare come informarsi al meglio. L'assicurazione per sciare è una protezione fondamentale per gli sciatori, che consente di affrontare la stagione invernale con maggior serenità, ma non solo. Non solo copre infatti le spese sanitarie, ma offre anche una rete di supporto legale e materiale in caso di danni a terzi. Allora, quando si va a sciare, sempre in sicurezza, sempre al 100%, però anche una sicurezza psicologica, ma giusto per stare anche un pochino più tranquilli. Questa era d'Invetta, grazie ad outdoorforall.it, come al solito, per i suoi preziosissimi articoli di informazione e di cultura, non solo sul mondo della montagna, ma sull'outdoor in generale. Se vi capita, andate sul loro sito, perché è veramente una grandissima, grandissima fonte di notizie e ispirazione. Io sono Luca, questa è Radio Invetta in collaborazione con outdoorforall.it.

0: E questo è sempre Rani Vette. Abbiamo fatto un viaggio veloce sui Monti Sibillini, più che altro per raccontarne le curiosità, le leggende e un pochino di storia, perché in qualche modo anche queste cose possono aiutarci a vivere, a sognare, a fare dei piccoli viaggi virtuali lassù sulle montagne. Allora, qualsiasi cosa stiate facendo in questo momento, se state guidando, se state scrivendo, se state studiando, se vi state riposando, se state magari facendo una passeggiata, speriamo che anche voi vi siate divertiti a fare un viaggio virtuale insieme a noi, viaggio sia nei luoghi che nei tempi, che nella fantasia, perché le montagne sono capaci di raccontare questo e molto di più. E anche voi, se avete una storia da raccontare sui Monti Sibillini o avete una passeggiata, un'emozione, una storia, la mail è sempre la stessa: info@radinvetta.it, e la vostra voce diventerà la nostra voce, diventerà la voce di tutti quelli che amano la montagna e hanno voglia insieme a noi e insieme a voi di condividere questa passione. Io sono Luca e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Media Radio Castellana.
2: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
3: Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccheria e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
2: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Media Radio Castellana. La radio che dà la forza.

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Le signore ricevono.
1: È amore o solo cattivo gusto?
0: Buonasera Esther.
1: Ma buonasera Sara, eccoci qua di nuovo insieme.
0: Ben ritrovata.
1: Anche a te, eccoci qua.
0: Finalmente il nostro momento.
1: È il nostro momento che io attendo davvero per tutta la settimana, perché
0: anche
1: continuano
0: io
1: ad arrivare messaggi, messaggi, messaggi. Vorrei mandarteli e dire parliamone subito, invece no.
0: Aspetto, ci dobbiamo un attimo
1: momento
0: trattenere.
1: Sì, sì,
0: è
1: sì.
0: Il bello è questo,
1: sì,
0: poterne discutere senza aver preparato nulla.
1: Esatto,
0: e
1: non facendoci fare troppo overthinking sulle,
0: esatto,
1: cose che arrivano.
0: E così in modo più naturale ci facciamo trasportare, diciamo,
1: sì,
0: da quelli che sono così le nostre vibes.
1: Esatto. Dimmene una, dai, ti prego, di quelle che sono arrivate a te, che non,
0: allora,
1: mi hai mandato.
0: Allora, non ti ho mandato perché A, era comunque, cioè, sono rimasta, devo dire, impressionata. No, impressionata no, non è il, diciamo, l'aggettivo
1: termine giusto.
0: No, il termine giusto, ma comunque mi ha veramente incuriosita.
1: Mm.
0: E volevo lasciarti così.
1: Mm. Dai, dai, dai.
0: Allora, care signore, vorrei il vostro parere.
1: Uh-huh.
0: L'altro giorno una mia collega sta uscendo di fretta, mi incrocia nel corridoio, mi saluta e mi fa: ah, mi raccomando, salutami Marco. Nome di fantasia.
1: Ok.
0: Per, fa per andarsene, poi all'improvviso si gira, mi si avvicina e mi dà un bacio sulla bocca.
1: Like what?
0: Rimango un attimo bloccato, mi guarda con la massima naturalezza e mi dice: questo è per Marco. Poi sparisce. Ora, io sono rimasto perplesso. Ma secondo voi era solo una battuta stravagante o mi ha usato spudoratamente come posta prioritaria per un altro? Cosa le dico domani alla macchinetta del caffè? Oppure era per me? Cosa diavolo è successo? Un saluto e grazie. Beh, insomma, comunque sicuramente l'avrà già rivista, perché a me è arrivato qualche giorno fa questo messaggio, quindi purtroppo.
1: Dai, io se l'ha già rivista, spero che alla macchinetta del caffè il giorno dopo gli abbia dato una bella pacca sul culo e dicendo: ti saluta anche Marco.
0: Mm,
1: proprio dal giù.
0: Bello.
1: Dal sotto in su, sai quelle belle pacche proprio a manona, tipo ha
0: piena
1: detto Marco, sì. Sai chi ti saluta tantissimo?
0: Pam.
1: Chissà.
0: Pam. Bisognerebbe.
1: D'altronde è Marco, non è lui che lo fa, quindi.
0: Esatto.
1: Ci sta, come,
0: cioè,
1: lei.
0: Ambasciatore si dice.
1: Non porta pena, assolutamente.
0: E quindi chissà come sarà andata a finire questa cosa.
1: Comunque lei voleva baciare lui.
0: Ma chiaramente.
1: Ma chiaro.
0: Quindi.
1: Io spero che davvero se la sia giocata bene, perché. È evidente.
0: Posso dire anche un approccio così, un po' stravagante?
1: Stravagante, però in devo dire che apprezzo questo
0: fantasia.
1: Questo oggetto di fantasia, perché non si era mai sentito. Comunque sì, piuttosto che quelle che mandano il messaggino, la cosa, le
0: o
1: su
0: che
1: Instagram,
0: fanno le micette.
1: Sì, o aspettano che uno faccia il primo passo, ti lasciano intendere, tu devi intendere che uno c'ha da lavorare, poi anche non è che
0: sì,
1: puoi star lì sempre a decriptare messaggi. A me piace molto questo spirito,
0: allora,
1: di iniziativa.
0: Infatti veramente un voto 10 alla
1: voto
0: fantasia.
1: 10.
0: Bisogna capire se questo nostro, diciamo, utente ha avuto poi la prontezza di cogliere la situazione. Comunque

0: Quindi lei ha preso il coraggio a due mani, si è inventata una bella scusa, brava lei,
1: veramente,
0: voto 10.
1: Sì, la metto in archivio questa
0: cosa. E quindi davvero lui il giorno dopo se la poteva rigiocare così, con una paga sul culo, un limone, qualsiasi altra cosa.
1: Sì, una bella sciarpa si dice anche a casa mia.
0: Cosa vuol dire?
1: Il limone sgarbato viene chiamato a casa mia sciarpa.
0: Il limone sgarbato viene chiamato
1: sciarpa. Immaginati una sciarpa.
0: Perché si avvolge. Quindi proprio da basic manuale.
1: Sì, sì, è un po'. Sì, adolescenziale.
0: Quello tipo un mulinello.
1: Quello.
0: Ah, una sciarpa. Beh, che bello.
1: Beh, così fa, cioè ti riporta subito indietro nel tempo.
0: Tantissimo.
1: Sì.
0: Tantissimo.
1: Mi ha dato una sciarpa.
0: Quando avrai queste guanciotte umidicce che proprio dici.
1: Bello. Lasciamo nostalgia?
0: No, direi di no.
1: Facciamo così, partiamo con un brano.
0: Sì. Cosa? Partiamo con un brano di una cantante che avrebbe potuto inventarsi qualcosa del genere per un acchiappo. Ed è la Shania, la nostra
1: ci
0: amica
1: piace.
0: Shania Twains. Io spero che si dica così, io l'ho sempre chiamata così, per me lei è la Shania.
1: Anche per me è la Shania,
0: lei è la
1: io
0: Shania.
1: Ce l'ho salvata così sul telefono, quando mi chiama viene fuori Shania. E lei non mi ha mai detto no, guarda che non si dice così.
0: Con il suo cappottino leopardato, la sua cappelliera leopardata, che si vede passare avanti degli uomini e dice
1: anche no.
0: Ma nel video Man I feel like a woman,
1: lei lì è una panterona con il cilindro,
0: lei è una panterona che ti dice io mi sento una donna e mi comporto come tale, ti approccio come tale. Quindi
1: insegnaci la vita, Shania.
0: La Shania, che queen, la Shania. Andiamo con la Shania, ti prego.
2: Let's go, girls.

0: Mamma, quanto ci piace la Shania. Bene, Esther.
1: Shirt, short skirt.
0: Lei è anche cantante.
1: Io adesso la canterò tutta la sera.
0: Ti prego, sì.
1: La Queen.
0: E Esther cara, dobbiamo leggere la seconda letterina. Ma è arrivata la nostra casella postale.
1: Assolutamente, ne ho ricevuta una io. Ho iniziato a leggerla, mi è venuta la dermatite atopica e quindi non l'ho continuata perché volevo leggerla insieme a te e
0: quindi
1: capire
0: non
1: se è un problema mio.
0: No. Ok, sono tutto orecchi.
1: Allora, questa nostra ascoltatrice dice: care signore, un consiglio. Ho passato un mese incredibile di appuntamenti con un ragazzo ad aprile.
0: Recente. Buon per lei.
1: Bene. Un mese. Quante volte saranno usciti? Non lo so.
0: Vabbè. Una volta alla settimana, dai.
1: Sì, sì. Ci siamo messaggiati ogni giorno e siamo usciti insieme 4 volte. Ah, ecco, vedi, se avevi ragione. Durante le quali abbiamo anche fatto sesso. Ma lui diceva anche cose come: quando ti farò diventare la mia ragazza.
0: Cosa vuol dire?
1: Hai capito?
0: Vabbè,
1: questo,
0: scusami, non volevo interrompere.
1: Quindi, ricomincio. Ci siamo messaggiati ogni giorno e siamo usciti insieme 4 volte. Durante le quali abbiamo anche fatto sesso. Ma lui diceva anche cose come, aperte virgolette, quando ti farò diventare la mia ragazza, e parlava di cose che avremmo fatto in futuro. Io non capisco, ma cos'è, una sorta di investitura la, quando ti farò diventare la mia ragazza? C'è una,
0: sì,
1: tipo, e lei scodinzola come un labrador,
0: lui sguaina la spada
1: e adesso
0: e
1: ego te battizzo,
0: esatto,
1: ragazza,
0: esatto,
1: girlfriend. Va bene, quindi lei sta aspettando, scodinzolando questo momento in cui finalmente avrà raggiunto abbastanza punti bonus
0: e finisce così
1: per esserlo. No,
0: c'è anche
1: per quello, poi ho detto vabbè, senti, però leggiamolo. Ho frequentato abbastanza persone da quando sono single, ma lui è stato il primo con cui vedevo davvero del potenziale, un po' come lui con lei alla fine, c'è un po' una gara. Vabbè. Di dopo i nostri primi 4 appuntamenti non siamo riusciti a vederci per qualche settimana a causa dei nostri impegni e dei nostri viaggi, ma anche durante questo periodo lui menzionava cose che avremmo potuto fare insieme quando ci saremmo rivisti. Intorno alla seconda settimana dall'ultimo appuntamento però ha cominciato a rispondere più lentamente e non iniziava più a scrivermi tanto. Era piuttosto timido e nervoso durante il nostro primo appuntamento, quindi non penso sia un playboy, ma ho l'impressione che abbia avuto un ripensamento per qualche motivo. Gli ho chiesto direttamente se voleva ancora vedermi, lui ha detto che ha solo bisogno di tempo per pensarci su, allora io ho chiuso lì perché ho interpretato la sua indecisione nei miei confronti come un rifiuto. Good girl. Sono passati 2 mesi dall'ultimo suo messaggio e non riesco a superarlo. Ho altri appuntamenti in programma, ma non riesco a farmi venire l'entusiasmo. Vorrei il vostro consiglio su cosa dovrei fare, perché non sono sicura di aver esagerato o se sia stata la scelta giusta allontanarmi.
0: Fine?
1: Fine.
0: Sei pesantissima.
1: Beh, pesantissima,
0: amica da casa.
1: Cioè, pesantissima.
0: Il problema A è che sei pesantissima.
1: Sei pesante.
0: Perché
1: cioè,
0: sei comunque...
1: Non siamo riusciti ad arrivare in fondo noi,
0: no,
1: alla tua lettera.
0: Esatto. Quindi... Avrei chiesto a ChatGPT di farmi un riassunto comunque del tuo messaggio.
1: Ah, non ci ho pensato.
0: Meno male che l'ha letto prima Esther. Nel caso...
1: Cavolo, ma la prossima volta lo faccio.
0: Sì. Sintetica.
1: Sì,
0: soprattutto
1: sì, sì.
0: Siamo a un mese, è partita da un mese questa relazione? Cioè hai già...
1: No, è partita da prima... Cioè adesso non me la fare rileggere,
0: no,
1: prego.
0: No, ma facciamo
1: però...
0: che 4 volte sono usciti,
1: 4 volte
0: e poi
1: sono
0: dopo
1: usciti,
0: c'è stato questo break,
1: esatto,
0: perché
1: lui era via, poi dopo la cosa si è un po' così,
0: è scemata.
1: Sì, intiepidita.
0: Chissà quanto l'avrei sorbettato in questo momento di distacco.
1: Secondo me l'ha sorbettato parecchio. E probabilmente lui non chiude, ma perché poi, ma io non capisco perché bisogna sempre chiudere, aprire. Fa tutti questi cerimoniali delle aperture, delle chiuse.
0: Magari non ti messaggia più in modo così più fluido anche per quello, magari gli
1: ma no, ma magari non gliene sbatte più niente, c'ha delle altre situazioni,
0: sì,
1: che nel frattempo
0: sì,
1: si
0: sì.
1: sono aperte,
0: sì.
1: E quindi sta diversificando le attenzioni. Perché uno pensa sempre di essere
0: l'unica
1: con cui uno si sente, si messaggia, cosa.
0: Già.
1: Cioè, e probabilmente non sta chiudendo in maniera definitiva o chiara, perché magari ti sta tenendo in panchina.
0: Ma anche forse perché non c'è niente da chiudere.
1: No, ma guarda, secondo me la sta davvero tenendo in panchina, perché magari gli è partita un'altra situazione,
0: sì,
1: e detto, intanto vediamo
0: guardando
1: questa qua. Poi questa me la tengo in caldo, che nel caso faccio un change.
0: all'occorrenza. Ah,
1: esatto, al 90° per i rigori, tracchete, la infilo.
0: Ma poi io credo che, cioè, dopo un mese di frequentazione anche
1: non devi rompere il cazzo.
0: Non devi rompere il cazzo di,
1: cioè,
0: base.
1: Non so come altro dirlo.
0: No, neanche io, guarda,
1: mille discorsi per dire che ci stai pensando troppo.
0: È un mese.
1: E la cosa molto più grave, è che stai facendo perdere tempo a noi.
0: Bene, quindi lanciamo la prossima canzone. Facciamo così. Che cosa abbiamo scelto? Abbiamo scelto la nostra amica.
1: Sai chi? È una che si incazza forte. Mm-hmm. E non te le mando a dire quando si incazza.
0: Ci
1: poi
0: piace.
1: Dopo ha preso una deriva un po'. Sì. Un po', come si dice, un po' spirituale. Blah, blah. Ma quando si incazzava all'inizio non era male.
0: Ci piaceva tanto.
1: Ci piaceva tanto, anche perché è stata una delle prime a incazzarsi, a farci capire che. Ehi, ma mi posso incazzare anch'io? Lo posso dire a voce alta. Ed è la nostra amica Alanis Morissette che cantava You Oughta Know.

0: Bella, ci piace?
1: Ci piace tantissimo, ci piace l'analisi molto. Pioniera di tantissime cose.
0: Vero, io l'ho scoperta che secondo me non ero ancora abbastanza matura per capirla. Perché mi regalò un CD mia zia. A lei piaceva un sacco regalarmi musica. Mi regalò questo CD,
1: Jagged Little Pill, forse.
0: Ma sai che non lo ricordo proprio. Però sicuramente era prima degli anni 2000. E sì, non, all'epoca non l'apprezzai. Adesso invece dico wow, che grande,
1: va riscoperta, riscoprite i primi lavori di Alanis Morissette. Ha sempre ammesso che si dica così, non lo so, adesso ci guarderemo.
0: Adesso ci guardo in rubrica.
1: È stata una puntata un po' amara questa. Ci ho sentito un po' incattivite da questa giornata, che è un po' il nostro vero io.
0: Ma ci hanno fatto un po' incazzare,
1: un po' sì,
0: però questi.
1: Un po' sì, andiamo a sciacquarci un po' la bocca. Andiamo a rinfrescarci, sì.
0: Il rosmarino ce l'hai te?
1: Ma certo.
0: Perché qua al bar sai che non ce l'hanno.
1: L'ho preso prima di venire qui. Ce l'ho in borsa.
0: Andiamo.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccheria e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
5: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
6: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE. Elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
9: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Iniziamo con i Got Mool, che sono una band di southern rock formatesi nel 1994 su iniziativa di Warren Hayes e Alan Woody, che all'epoca ricoprivano rispettivamente i ruoli di chitarrista e bassista degli Allman Brothers Band. Quando questi si sciolsero, i due musicisti decisero di fondare un loro gruppo inserendo nella band anche il percussionista Matt Epps. Oltre alle radici southern rock, il loro sound incorpora molti altri generi, fra i quali soprattutto il blues rock, ma anche il jazz funk, componenti direi particolarmente virtuosi. Le loro esibizioni dal vivo sono spesso un'occasione per ammirare le loro capacità di improvvisazione. Questa è la famosa Gonna Send You Back to Georgia di Got Mool, qui a Me and Blues.

L'album di Bischoff, Erwin Bischoff, del 2008, The Blues Roll On, è stato una sorta di pietra miliare poiché si è circondato di veterani come B.B. King, James Cotton e di giovani promesse come Derek Trucks. The Blues Roll On si rifà alle radici di Bischoff, rendendo omaggio ai musicisti che lo hanno aiutato a muovere i primi passi. Un grande chitarrista, famoso il suo elettrizzante debutto con la Paul Butterfield Blues Band, era il 1965. Questa è Yonder Walls, qui a Mien Blues, Erwin

Simon, allenato ad Harlem nel 1942, polistrumentista, suona l'armonica, il banjo, la chitarra e il piano, ha fondato i Rising Song insieme a Ray Cooder, era il 1965, e ha debuttato da solista nel 68. Con le sue invenzioni è riuscito a intrecciare il blues col soul, il country, il reggae, il funk e la world music. Il suo album Senor Blues ha vinto il Grammy come miglior album di blues contemporaneo, insomma un polistrumentista e innovatore del blues. Questa è Here in the Dark, Time Hall, Amien Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: E sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. George Thorogood non può certo dirsi autore innovativo o artefice di profonda rifondazione musicale. Il suo prezioso contributo alla scena americana è da ricercarsi direi altrove. Thorogood è infatti uno degli autentici portavoce della tradizione rock blues, ambasciatore appassionato e meritevole di aver traghettato il genere attraverso decenni. Madison Blues è un celebre brano di Elmore James, rieletto da George Thorogood, un pezzo di hard blues e boogie rock dirompente, caratterizzato da una chitarra slide infuocata, ritmi implacabili e un'energia travolgente. Questa è Madison Blues, George Thorogood e la sua band.
2: Y'all ain't never seen such a well-dressed entertainer.

mentre Paul Butterfield ha definito gli standard del blues elettrico più grintoso degli anni 60 e 70. Probabilmente nessun altro gruppo poteva reggere il confronto. Nel 1973 formò la Paul Butterfield Birthdays. Pubblicarono diversi ottimi album con l'etichetta Bearsville, tra cui il live a Winterland Ballroom, dove Butterfield brilla alla grande con la sua armonica. Questa è la famosissima Smell Down Talk, The Paul Butterfield Blues Band.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Dopo 6 anni di I Am The Moon, della trilogia I Am The Moon, la tedesca Trux Band torna al formato direi compatto con l'album in studio con Future Soul. 11 tracce, una produzione affidata a Mike Elizondo e la consapevolezza di essere oggi una macchina rodata capace di tenere insieme scrittura, interplay e identità sonora senza cadere nell'autoreferenzialità e col linguaggio diretto. Questa è la famosissima ormai I Got You, tedeschi Trux Band.

registrazione dell'album Highway 61 fu lunga e complicata. Bob Dylan volle ripetere alcune tracce moltissime volte, arrivando quasi ad esasperare i propri musicisti. The Ballad of Tin Man ha un testo suggestivo ed aperto a molteplici interpretazioni. Il protagonista, Mr. Jones, è infatti incapace di comprendere il mondo che lo circonda. Per celebrare i suoi 25 anni di attività, Kenny Wayne Shepherd ne ha fatto una gran bella versione. Qui a Mean Blues, Kenny Wayne Shepherd e la sua band.

pilastri del blues, il virtuoso chitarrista americano Kirk Fracture e la cantautrice svedese Erika Beyer si sono uniti attraverso i continenti per creare una collaborazione intensa ed elettrizzante che unisce tradizione e arte moderna. Oggi Kirk Fracture ed Erika Beyer sono anime affini nel mondo del blues. Sicuramente ne sentiremo parlare in futuro. Questa è la notissima Cold Cold Feeling. Erika Beyer e Kirk Fracture qui a Me and Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: Voce Verde Italia.
1: Bentrovati, intenso il traffico sulla 4 Milano-Venezia con code a tratti tra Dalmine e Cavenago verso Milano, proseguendo in direzione di Torino code a tratti tra Monza e Viale Certosa. File che ritroviamo sulla 9 Milano-Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Per lavori code sulla 13 la Bologna-Padova, tra Boara e Rovigo verso Bologna. Rallentamenti per traffico e lavori sulla 14 Adriatica tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione di Taranto. A sud di Roma file sulla diramazione della A1 da Torrenova a raccordo anulare. Incidente poi sulla via Pontina, code a tratti da Castel Romano a raccordo, quindi in entrata a Roma. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
3: La polizza auto conveniente senza sorprese è Allianz.
4: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
5: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
6: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi. A Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5. A Medicina, via Garibaldi 5. A Ozzano Emilia, via Emilia 101.
7: Tra poco, in onda, le dirette delle 7. Con Valentino insieme a Lenny Kravitz, italiano. Gianni Gattone,

0: come volevamo cominciare, Gianni Gattone, Take a Message, Remy Shand, 2002, Remy Shand, ciao Gianni, ciao.
1: Buonasera.
0: Vado di fretta, scusami, ma stasera vado di fretta. Ciao amici, le dirette delle sette, io sono Valentino, quello l'altro lì, Gianni Gattone, in diretta Media Radio Castellana, l'appuntamento del venerdì ormai consolidato, no? Settimo anno, sono sette, come le vite del gatto, sette, come le vite del gatto, sette. Sì, ci sono queste
1: quelle del gattone?
0: Quelle del gattone non lo so, ti sento basso Gianni Gattone, come mai?
1: Beh, non lo so.
0: Fammi sentire bene, dimmi qualcosa, dimmi qualcosa,
1: qualcosa
0: che non so.
1: Qualcosa di bello.
0: Dimmi qualcosa che non so.
1: Qualcosa che non sai.
0: Dimmi qualcos'altro.
1: Qualcos'altro.
0: E potremmo continuare all'infinito, amici. All'infinito. Cioè, questo è un numero di quelli che, insomma, non finiscono mai. Potresti dirmi, per esempio, qualcosa che non so, potresti dirmi delle maglie della Juventus, la nuova maglia della Juventus, roba dell'altro mondo, amici.
1: Mondo. Sono belle.
0: Allora, sono belle.
1: Ma
0: Ronaldo
1: cosa c'entrava?
0: No, ma Dybala cosa c'entrava?
1: Anche
0: ma soprattutto gli alieni cosa c'entrano?
1: Cosa c'entrava?
0: Allora, io capisco.
1: C'era anche un astronauta.
0: Allora, io capisco. Capisco che bisogna utilizzare, no, questa intelligenza artificiale, questa super intelligenza, come l'ha definita il buon Donalduccio. Dicendo noi non possiamo, ha detto Donald, noi non possiamo sminuire questa roba qui, no? Perché qui non si parla di intelligenza, questa è una super intelligenza, noi dobbiamo chiamarla super intelligenza. Qui stiamo già andando, stiamo abbandonando il nostro Dio per l'intelligenza, per chat GPT, cioè voglio dire, ed è importante questa roba qui. Ma torniamo alle maglie della Juventus. Io capisco che bisogna usare l'intelligenza artificiale, ma così non ha senso. Non ha senso, perché?
1: No.
0: Allora, spieghiamo di cosa stiamo parlando, poi mettiamo la sigla. Anzi, facciamo una cosa, mettiamo la sigla, perché è la cosa più bella del programma. Dopodiché andiamo avanti. A tra poco!
2: Il 5 di Roma, trasmettiamo a colori, in diretta,
3: le dirette delle 7.

0: Presenti! Siamo qui e vi facciamo compagnia come a tutti i venerdì, no? Perché adesso ognuno parla come gli pare, e poi vi spiego perché. Dunque, allora, allora di cosa stavamo parlando poc'anzi, prima della sigla? Stavamo parlando della nuova maglia presentata attraverso un carosello, si chiamano così adesso i carosello.
1: Si chiamano così.
0: Si dice così, no? Attraverso il carosello, che poi questo non è il canale ufficiale della Juventus.
1: No, assolutamente no.
0: Ok, e c'è praticamente questa presentazione dove la maglia è a tema NASA. Ok.
1: Esatto.
0: C'è un casco da astronauta, c'è una sorta di cupola di astronave dove praticamente c'è poggiata sopra la maglia e poi a un certo punto sul secondo sfogliando, sulla seconda pagina viene fuori Ronaldo circondato da degli alieni, ok? Ora Ronaldo sappiamo bene non gioca,
1: non è più con noi,
0: ok? Però ora non sappiamo se...
1: E reclama anche soldi, tra l'altro.
0: Se lui viene a sapere di questa roba qui, amici, beh, insomma, non lo so.
1: Ne dobbiamo dare anche altri.
0: Esatto. Poi c'è, vabbè, ci sono anche gli altri giocatori della Juventus. C'è,
1: ex.
0: C'è di nuovo la maglia con l'etichetta NASA in evidenza. Poi ci sono Bonucci,
1: Chiellini
0: e quest'alieno
1: in mezzo
0: che posano amichevolmente. L'alieno indossa un bel paio di pantaloni grigi e ha delle braccia lunghissime.
1: A tema della superficie lunare.
0: Certo, esatto. E ha delle braccia lunghissime, devo dire.
1: Eh sì, un alieno.
0: Esatto. Poi nella foto successiva però c'è un'altra anomalia, c'è Dybala, ma l'anomalia non
1: c'è
0: è di però l'anomalia Gianni non è Dybala, no. Sono questi alieni che
1: gli vanno incontro come degli zombie.
0: Sì, ma il problema è che sono nudi.
1: Eh sì,
0: vanno tutti incontro.
1: Di dietro però.
0: Sì, esatto. Vanno
1: un po' come i tifosi della Juve domenica al minuto di raccoglimento. Esatto. Sono di spalle.
0: Sono tutti nudi e la particolarità, non so se tu hai fatto caso, hanno il culo. Perché si vedono da dietro, si vedono di spalle.
1: Come la faccia?
0: No, questo non lo so.
1: È proprio il caso di dire questo... che ci hanno la faccia,
0: no,
1: come il culo.
0: Hanno il culo, gli alieni hanno il culo come il nostro.
1: Uguale.
0: Cioè, voglio dire, allora mi viene da dire, se hanno il culo come il nostro.
1: Come il nostro.
0: Davanti.
1: Perché la faccia è diversa?
0: No, ma a parte quello, ma davanti sarà uguale?
1: Non lo so.
0: Sarà uguale? Posso dire una cosa?
1: Diciamo.
0: Posso dire una cosa? Uguale a me sicuro no.
1: Oh.

0: Foster the People, Pump a Kicks, una canzone che l'abbiamo già detto anche altre volte, no? Sa di allegro, sa di allegro, no. Però è tutt'altro che allegro, perché parla di una ragazza che torna a casa, trova una pistola, la carica, esce e vuole sparare praticamente. E da qui il coro che dice run, run, run, corri, corri, corri ragazzi, corri, corri, corri più veloce delle mie pallottole. È un passaggio della canzone. Le dirette delle 7:19:16, Media Radio Castellana, venerdì 25 settembre. Siamo agli sgoccioli del mese, Gianni Gattone, siamo arrivati. Siamo,
1: certo, l'estate è finita.
0: L'estate sta finendo.
1: Non ho finito proprio.
0: È freddo a Pescara? Freddo?
1: Sì, sì.
0: Freddo. Temperatura?
1: Ah, intorno ai 22.
0: Vabbè, è perfetta, voglio dire.
1: Forse pure di meno.
0: Temperatura perfetta, però fa caldo e non va bene.
1: No, no, no, no, no, no. Non dico quello.
0: Fa freddo, non va bene.
1: Mi hai chiesto se faceva freddo.
0: Tutte queste cose.
1: È freschetto.
0: L'estate sta finendo, l'estate va via. E volevo parlarvi questa sera di... facciamo questo uso spropositato del telefono, no? Siamo sempre lì a guardare il telefono, però ci sono delle cose, delle azioni che facciamo col telefono di cui neanche ci rendiamo conto, no? Per esempio, quando rispondi al telefono, cosa dici?
1: Pronto.
0: Pronto. Perché dici pronto? Perché? Perché
1: per, non dire,
0: dici?
1: Per non dire sì.
0: Sì, ma, sì, ma da, sì,
1: tu okay. Mi dirai perché non,
0: no,
1: non
0: no,
1: vuoi
0: no,
1: dire
0: no,
1: sì.
0: Allora, sì, non si dice mai.
1: Se arriva una telefonata da
0: esatto,
1: un call center,
0: esatto,
1: quelli registrano.
0: Esatto. Quel sì.
1: E quel sì potrebbe essere fatale.
0: Esatto, quel sì potrebbe essere fatale. Ora, proprio in merito a questa faccenda qui, vi voglio raccontare cosa mi è successo questa settimana. Perché questa settimana io che non rispondo mai sì, ma...
1: ti è capitato?
0: Allora, sì, mi è capitato. E ti dico come, perché si sono evoluti i maledetti. Allora, adesso,
1: i maledetti.
0: Adesso funziona così. Ti arriva la telefonata dal numero anonimo, ok?
1: Esatto.
0: Allora, io sono solito al numero anonimo o che non ho in rubrica non dire nulla. Io rispondo, ok? E non dico assolutamente nulla.
1: Aspetto
0: che l'altro si palesi in maniera che io possa decidere se dire sì o no, ok? Allora, è successo questo. Arriva questa telefonata, prendo il telefono, rispondo senza dire alcunché, dall'altra parte una voce che mi dice: signore, ma mi sente? Mi sente? E io dico sì e mi richiudo.
1: Ecco, vedi? Mi sente? No, non ti sento. Come recitavano
0: solo dopo
1: Franchi e Cicci Grassini.
0: Allora voi starete dicendo a casa, in macchina, ovunque voi siate che ci state ascoltando: ma perché non hai detto certo? Sì, è certo, devo dire certo, perché nel momento in cui ti capita, cosa potrei dire?
1: Non ti sento.
0: Ma se ti sento, come faccio a dire? No, perché la voce, perché davvero sembrava davvero ci fosse un'altra persona dall'altra parte, mentre poi ti rendi conto che la voce è registrata, te ne rendi conto solo dopo. Perché è quella frazione di secondo, perché poi tu non è che sei lì ad aspettare la telefonata, parliamoci chiaro, cioè sei lì che stai facendo le tue cose, che poi anche, se sei un imprenditore, se sei uno che sta aspettando una telefonata, non è che poi va a finire quel numero di telefono, tu sei sicuro di averlo. Quindi potrebbe anche essere una terza persona, un ente che deve chiamarti, e quindi tu rispondi. Nel momento in cui senti una voce che ti chiede: ma mi sente? Ma mi sente? Allora tu dici sì, sì che ti sento. E lì scatta la trappola. Però detto questo, quindi attenzione quando rispondete al telefono.
1: Quindi nelle prossime giornate ti puoi aspettare
0: cosa. Da adesso non dico più nulla. Se mi telefonate, io non parlo più e sono muto. Voi ditemi cosa volete.
1: Ma quel sì tu l'hai detto.
0: Ormai l'ho detto, è l'evoluzione della truffa, no? Della truffa telefonica.
1: Della truffa.
0: Sì. Purtroppo da una parte bisogna cominciare. All'inizio c'era il sì, abbiamo imparato a non dire sì. adesso dobbiamo imparare a difenderci, c'è l'evoluzione della difesa, purtroppo funziona così.
1: Ma tu torniamo, devi rispondere con un'altra domanda, lei chi è?
0: Lei chi? Lui chi è?
1: Lei chi è?
0: Però torniamo a bomba.
1: Quando quello continua a chiedere se sei veramente tu, allora
0: facciamo un una truffa. Facciamo il gioco
1: e
0: del fiorino.
1: Tu devi continuare a chiedere. Ma lei chi è?
0: Beh, sì, però ripeto, devi essere pronto, devi essere pronto alla situazione. Nel momento in cui adesso hai incamerato la situazione e ti difendi, però se la prima volta purtroppo ci caschi. Però volevo, da questa storia qui, volevo, perché diciamo pronto in generale? Perché all'inizio del telefono, dell'uso del telefono, quando eravamo ragazzi suonava il telefono a casa e dicevamo pronto, perché avevamo sentito i nostri genitori che rispondendo al telefono dicevano pronto. Ma perché si dice pronto? Probabilmente la colpa è delle centraliniste. In Italia infatti si risponde al telefono, amici, dicendo pronto, e nel resto del mondo invece non lo fa quasi nessuno. Gli inglesi per esempio dicono hello. Hello. Ok. Oppure i tedeschi rispondono semplicemente con il proprio cognome. Che so, Gentilezza, per esempio, no? Oppure i giapponesi. I giapponesi, sai come rispondono i giapponesi al telefono?
1: Sayonara.
0: No, moshi moshi.
1: Moshi moshi.
0: No, non è che rispondono moshi, dicono proprio moshi moshi. Moshi moshi, dicono proprio moshi moshi. Questa è la risposta. L'origine più accreditata, però, per quello che riguarda il nostro pronto, sta nei centralini. Prima della teleselezione, infatti, per parlare con qualcuno, non so se avete mai visto in TV dei vecchi film, bisognava passare da un operatore che collegava due spinotti a mano. Ti è mai capitato di vedere un vecchio film? Sì, probabilmente sì. Quando il collegamento a un certo punto era fatto, l'operatore avvisava che la linea era pronta. Quindi chi alzava la cornetta ha continuato a ripetere quella parola lì anche quando i centralini non c'erano più, e da qui abbiamo tramandato questo pronto. Sono quei modi di dire, hai capito, che purtroppo ti si attaccano e non abbandoni più. Adesso stiamo abbandonando il pronto, abbiamo abbandonato il pronto dal sì, adesso stiamo abbandonando il sì per il nulla, cioè non risponderemo più nulla al telefono. A proposito di modi di dire, qualche giorno fa, perché poi capitano tutti a me, qualche giorno fa mi è capitato che una persona, incrociando una persona, io ero appena stato a pranzo, ho incrociato una persona che doveva andare a pranzo, e questa persona mi dice buona digestione. Ora io non credo che buona digestione faccia parte del galateo, oppure facciamo una cosa, io adesso cerco se è ammesso dal galateo la frase buona digestione dopo aver pranzato, e dopodiché ne parliamo, va bene? Loro sono i Talking Heads, Once in a Lifetime.

0: Once in a Lifetime, Talking Heads, le 19:27, assolutamente in diretta, le dirette del 7. Gianni Gattone si è assentato un attimo perché ha una questione in sospeso con la sua automobile e noi andiamo avanti con quello che è la scaletta del programma. Dunque, tornando a quello che è l'augurio di buona digestione, si usa. Non è proprio nel nostro modo di augurare, più che altro il buona digestione naturalmente quando si indica il corretto funzionamento dell'apparato digerente, cioè quando si va dal dottore ti digerisci bene, sì, ho una buona digestione, cioè questo è il metodo. Stavo parlando, Gianni Gattone, dell'augurio che mi è stato fatto qualche giorno fa mentre uscivo da un ristorante dove praticamente mi hanno detto buona digestione, cioè buona digestione non è propriamente un augurio, però sembrerebbe si usa. Ho fatto una ricerca, è ammesso tra gli auguri come il buon appetito, oppure che so, qualsiasi, buonanotte, buongiorno, buona digestione. Quindi ricorda stasera dopo cena quando Laura
1: mi metterò allo specchio e mi dirò
0: buona digestione. Va bene, a proposito di ristoranti e tutto quello che ci gira intorno, non so se spesso probabilmente vi è capitato di andare nei ristoranti e non mangiare proprio tutto quello che avete ordinato, no? E una volta, quando noi eravamo ragazzi, passava il cameriere, soprattutto nei matrimoni, no? Arrivavano con la busta e la cartoleata. Allora c'era, ti ricordi, la buona vecchia carta oleata, che adesso è in disuso, io non l'ho più vista la carta oleata, non so neanche perché sia stata eliminata. Non si usa più la carta oleata, adesso ci sono i contenitori in alluminio. Oppure semplicemente, che ne so, le
1: scatole. Metti al forno, riscaldi, esatto, e te lo rimangi il giorno dopo.
0: Esatto. No, ma proprio te la danno proprio dal ristorante, spesso e volentieri. In pizzeria ti danno la scatola della pizza dove praticamente metterai gli avanzi della pizza. Mentre al ristorante non c'è più la busta, perché ti davano la busta di plastica e la carta oleata. Cioè io, quando ero ragazzino, che alle mie prime armi, facevo il cameriere e mi dicevano prendi questa roba qui. Quindi praticamente mi mettevo questi fogli sul braccio, a mo' di tovagliolo per intenderci, e andavo in giro per i tavoli e dicevo bisogno della carta? E loro mi chiamavano e prendevano questa cartoleata. Oggi la cosa va avanti, cioè non si è fermata, però non è più il ristorante che ti chiede se vuoi portare a casa, o meglio, nella maggior parte delle volte
1: lo devi chiedere tu.
0: Lo devi chiedere tu, perché dovete sapere, amici, che il ristorante fondamentalmente si può rifiutare di dare gli avanzi. Per esempio in Francia, per dirvene una, la doggy bag, che è chiamata così, la roba che vi portate a casa con il mangiare dentro, è obbligatoria dal 2021. In Spagna è obbligatoria dal 2025. In Italia invece questa roba qui non è ancora obbligatoria. C'è un decreto legge che è stato presentato, ma è ancora in attesa. Perché? Perché il problema vero non è il fatto di dire il ristoratore ti dia la roba. Ci sono tre problemi in questo senso. Allora, non c'è nessun confronto con i ristoratori, con le categorie. Cioè lo Stato praticamente non ha ancora avviato nessun confronto con le categorie. E quindi di conseguenza non si può decidere senza comunque interpellare l'altra parte, perché comunque si parla proprio di entrare nel merito del lavoro di una certa categoria. Il secondo punto, che è forse quello importante, è praticamente il costo extra. Cioè la domanda è: chi paga? Hai capito cosa ti voglio dire? Cioè chi paga? Cioè nel momento in cui c'è il costo del contenitore, chi lo paga? Cioè la domanda.
1: Allora, quello è già pagato.
0: Sì, questo lo dici tu.
1: Quello è già pagato nel conto che andrà a pagare la coppia che si è sposata.
0: E siamo d'accordo, però l'obbligo avrebbe pesato su piccoli locali e bar per l'acquisto di contenitori. Cioè, hai capito? Quindi non è così semplice. oppure
1: però se vai, allora se vai in un ristorante che non sia un matrimonio e chiedi la, come si chiama, la doggy bag?
0: Sì, la doggy bag.
1: Lo chiedi prima che ti portino il conto.
0: Sì, ma il problema...
1: Quindi è facile che poi ti aumenti il conto.
0: Sì, però anche questo andrebbe comunque inserito nella regolamentazione del locale, o comunque dovrebbe esserci un decreto dedicato a questo. È come la busta del supermercato. Da qualche anno la busta del supermercato la paghi. Prima non la pagavi, te la davano, poi è diventato un costo, quindi adesso la paghi 30 centesimi. Insomma, mi sembra anche un costo esagerato, però paghi 30 centesimi. Il terzo motivo di questa faccenda qui è un po' più importante, ma ve lo diciamo dopo questo fantastico pezzo di Donald Fagan.
1: Donaldo.
0: Donaldo, eh sì.

0: Ronald Fagan, una canzone che parla di il bello, no? di questa visione utopica e fiduciosa del futuro che la società nutriva tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, vista però con gli occhi disincantati e ironici del retrofuturismo. Così Donald Fagan descriveva la canzone quando la tirò fuori, davvero un piccolo capolavoro. Perché abbiamo messo questa canzone? Perché tutto quello che dice questa canzone qui, no? Questa visione di questo mondo fantastico, a poco sta crollando, sta venendo meno, ci sono le guerre, ci sono le crisi, c'è di tutto, e soprattutto c'è il prezzo della benzina che non molla. Insomma, stiamo vivendo un momento davvero molto difficile. C'è però il governo che ci viene incontro con che cosa? Con il taglio del bollo. Il bollo che riguarderà il taglio del bollo che riguarderà il mezzo meno potente che avete a casa, ok? Non è una critica, ne stiamo. Cioè, si gioca, no? Voglio dire, si può anche parlare di questa roba qui, no? Non possiamo dirle. Fa un po' sorridere questa roba qui, perché? Perché comunque stai mettendo le mani nel portafogli della regione. Noi in Abruzzo siamo un pochino in difficoltà con diversi servizi, con le strade, con gli ospedali, la sanità, eccetera eccetera. Insomma, toglierci questi soldi non è bello, però insomma vedremo. Tolgono il bollo, però alzano il ticket, ora il ticket sanitario, cioè,
1: è chiaro,
0: perché con una mano ti do, con una mano ti levo. Ma detto questo c'è una notizia che arriva dalla Calabria, ve la leggo. Abolizione bollo auto in Calabria, picco di ricerche su Google, cos'è il bollo auto? Cioè, voglio dire, è una non è vero, amici calabresi, vi prendo in giro. Ridiamo di questa roba qui. Una cosa vera che sta succedendo, e ve la volevo raccontare sempre in merito a quello che è il prezzo della benzina, che a Pescara quanto siamo, Gianni Gattone? Perché non tutti i prezzi sono uguali, ognuno fa un po' come vuole a rialzo.
1: Un po' di giorni che si è fermata sul 2,33 di gasolio.
0: Beh, 2,33, ma siete proprio dei poveretti. Qui noi andiamo oltre, noi siamo visto anche 2,38, 2,37, voglio dire.
1: Anche noi l'abbiamo avuto fino a 4-5 giorni fa.
0: Ma com'è che... ho capito, ma cos'è? Arriva prima a Pescara, cioè come funziona? Arriva dal...
1: Sì, perché viene dal nord.
0: Viene dal mare. La benzina viene dal mare.
1: Sì.
0: Allora...
1: Arrivano con le petroliere.
0: Esatto. Allora, amici, vi do una bella notizia, una buona notizia. Eni fissa un tetto al prezzo dei carburanti. Oh, finalmente Eni ha introdotto un tetto massimo al prezzo dei carburanti venduti nelle stazioni Eni Live. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. La misura partirà il 28...
1: I famosi 17 centesimi dell'inizio.
0: Ma questo è di Eni, però. Eni non si sta appoggiando...
1: Quel 17 ricorre.
0: Sì, il 17 va forte. La misura partirà il 28 settembre. Avrà una durata iniziale di 30 giorni. Ma hai capito come fa? Cioè, nessuno ti dice, oh, la finiamo lì, eh? Cioè, la mettiamo così per sempre. Cioè, vi tolgo 17 centesimi e se abbassa la benzina... Sempre 17 centesimi in meno. Che so, andiamo a 1,80, 17 centesimi. Andiamo a 1,50, 17 centesimi in meno. Nessuno lo fa. Perché nessuno lo fa? Come il bollo, perché solo un anno? Perché solo per un anno? Perché non per
1: sempre? Ma soprattutto
0: sempre?
1: Perché solo a determinate auto?
0: No, però c'è da dire una cosa.
1: La tua rientra, per esempio, la tua rientra?
0: La mia, la C3, ma ho la moto. A me si appoggeranno la moto. Ho il motorino di Giulia.
1: Quindi una.
0: Sì,
1: quindi
0: una. A un mezzo puoi avere, non è che ne puoi avere
1: un mezzo. Sì,
0: cioè, non è che su tutte, se no, davvero, voglio dire.
1: Tu ne hai due, tu hai l'auto e la moto.
0: Ho l'auto e la moto, esatto. Però si appoggeranno sulla moto.
1: Quindi
0: la moto...
1: a una di quelle.
0: Esatto.
1: Solo se
0: devo togliere la targa alla moto, girarci.
1: Io non rientro.
0: Non rientri?
1: Io non rientro.
0: Perché? Hai la macchina
1: la
0: potente.
1: Focus è un po' più potente.
0: Posso dire, se sei ricco devi pagare. Cioè, voglio dire, non è qui qualcuno...
1: Se sei ricco ti tirano le pietre.
0: E soprattutto ti devono tirare le pietre se sei ricco, posso dirlo. Cioè, perché te lo meriti. Scusami.
1: Certo.
0: Mi sembra anche corretta la cosa di farti pagare perché hai la macchina potente. Io la devo vendere, io la devo vendere quella maledetta macchina.
1: Non ho mica una Lamborghini, voglio dire.
0: Scusa, ma si va in
1: in base ai
0: kilowatt. Fino a 100, esatto. Fino a 100, 100.
1: Fino a 80.
0: Fino a 80.
1: Fino a 80.
0: Ma
1: da 81 si paga.
0: 80 kilowatt, che ne so, anche il mio stereo consuma 80 kilowatt. No, comunque la buona notizia, amici, è che insomma finalmente sulla benzina qualcosa stanno facendo. Certo,
1: vedremo. Il 28 ti saprò dire.
0: ci piacerebbe che a casa nostra funzionasse un po' come in Francia, dove praticamente quando cominciano a metterci le mani in tasca in maniera potente
1: a tirare le pietre
0: cominciano a tirare le pietre. Non lo so io, dai.

0: No, non ci siamo dimenticati, Stavamo parlando effettivamente della doggy bag, stavamo elencando quali erano i motivi che ne impedivano proprio la diffusione, proprio come regola, come decreto legge, no? Come regola per tutti i ristoranti. Avevamo detto, perché ci siamo un attimo fermati, perché quella lì era un'ansia, e la notizia dell'Eni era appena arrivata e ve l'abbiamo letta fresca. Dunque, tre motivi che impediscono, insomma, l'attuazione della legge per quanto riguarda la doggy bag. La prima, abbiamo detto, non c'è stato confronto tra le parti. Il secondo motivo era il costo extra, cioè come facciamo a pagare? Facciamo come la busta? Cioè all'inizio, oltre al coperto, devo metterci anche il costo se me lo chiedi? E soprattutto quanto lo devo far pagare questo servizio? Perché è un servizio in più, perché comunque devo impiegare del personale che prepari la doggy bag in quel momento lì. Se ho la sala piena non posso, quindi devo dedicarci delle persone apposta. Chi paga cosa? Questo era il secondo punto che ne ha impedito la realizzazione. Il terzo punto, che è quello forse più importante degli altri due, è in caso di responsabilità di un malore. Mi spiego. Gianni Gattone va a mangiare il pesce, ok? Tra l'altro ieri sera ho mangiato delle cozze, credimi, e poi un risotto, credimi, complimenti allo chef, perché davvero alzo le mani, e da rifare. E detto questo, va a mangiare il pesce, quindi un piatto deperibile, no? Facilmente deperibile. Porti a casa il pesce, lo conservi male, dopo due giorni decidi di mangiare quel pesce lì, ti senti male. Di chi è la colpa?
1: E la colpa è tua?
0: Però lì poi è difficile dimostrare la... perché se poi mangi tutto dovrebbero aprirti per andare a estrapolare le prove, e quindi è quella il vero problema, no? Il fatto di dire ok, facciamolo, però poi di chi è la colpa se quello lì non mi conserva bene il piatto? Quindi capite, voi direte sì, ma io vado in pizzeria, lo faccio regolarmente. Sì, lo facciamo regolarmente tutti. Anche a me capita di andare in pizzeria a volte e di portare via qualche la pizza di mia figlia che non la finisce mai. Quindi va bene, quindi vi abbiamo spiegato, anche vi abbiamo raccontato anche questa faccenda qui. Sono le 19:50, la famosa doggy bag. Allora sono le 19:50, 10 minuti alla fine. Vi volevo invece parlare un attimo di quello che succederà il 4 ottobre ad Archi, che è un appuntamento secondo me molto importante. Ora il 4 ottobre c'è la giornata dedicata ad AISM, che poi sarebbe 2, 3 e 4 ottobre in realtà. Ad Archi abbiamo deciso di dedicare questa giornata il 4 di ottobre, la Proloco di Archi, infatti il 4 ottobre in piazza Marconi ad Archi sarà presente con uno stand dove praticamente potrete, tutti quelli che vogliono aiutare la ricerca sulla sclerosi, per la sclerosi multipla, potete venire in piazza Marconi ad Archi. Saremo lì a distribuire le mele di AISM. Un sacchetto di mele costa 11 euro, e potrete venire tranquillamente ad acquistare e farete felici tutta l'associazione, tutti quelli che ne fanno parte, perché sono davvero dei volontari che stanno facendo una roba importante per tutti noi. Nello stesso giorno, sempre il 4 ottobre ad Archi, c'è un memorial per tutti gli appassionati della corsa, c'è il trail ad Archi, un 9 km, un percorso nel bosco di Archi, un percorso preparato dalla tribù Run Lanciano, e alla fine della gara ci sarà un pasta party sempre organizzato insieme alla Proloco di Archi. Il pasta party è assolutamente gratuito, potete partecipare al pasta party sia in veste di atleti sia in veste di semplici visitatori del paese al mattino. Il ritrovo è fissato per la gara alle ore 8, il pasta party ci sarà intorno alle 12:30, quindi 4 ottobre, segnatevi la data. Ad Archi sono le mele di AISM e c'è il trail di Archi, il memorial Mario e Claudio Massa. Mi raccomando, ci vediamo lì. dalle 8 del mattino noi saremo lì a supportare la ricerca e per il pasta party offerto dalla Tribù Randi Lanciano in collaborazione della Proloco di Achille. Ci vediamo lì.

0: You get what you give, New Radicals, quello che semini raccogli, detto come va detto come lo dicono i New Radicals in questa bellissima canzone di qualche anno fa. 19.57 abbiamo finito, amici, vi salutiamo dicendovi, ricordandovi che stasera alle 20.45 c'è un appuntamento, c'è il Mancini Bis.
1: Non mancare,
0: c'è il Mancini Bis.
1: Torna la nazionale.
0: Cosa ne pensi di questa nazionale, come la vedi, Gianni Gattone, tu che sei l'esperto massimo di calcio?
1: La vedo in TV, quello
0: e siamo d'accordo, il percorso è un girone un po' ostico, no? Cosa ne pensi?
1: Sì, è ostico, chiaramente.
0: C'è la Francia, c'è il Belgio,
1: a parte che noi sarebbe ostico anche Malta e Andorra.
0: Beh, sì, vabbè, sì, però insomma è... però insomma diciamo che
1: vediamo come vanno sti ragazzi,
0: vediamo stasera se ce la
1: tanti
0: facciamo,
1: ragazzi, no.
0: Insomma, vedi ragazzi, dai che ce la fate, ragazzi, almeno dai, vediamo se riusciamo a portare a casa questa partita, poi una alla volta vediamo di poi avremo la Francia venerdì prossimo, la Turchia lunedì,
1: sì.
0: La Turchia lunedì, insomma un po' alla volta.
1: Infatti questa sosta non è di una settimana ma di due.
0: Due settimane senza calcio,
1: senza
0: ragazzi,
1: campionato,
0: ragazzi,
1: no, senza calcio, senza campionato, senza calcio c'è la nazionale, voglio dire,
0: però sì, ma le ragazze vogliono il campionato, cosa gliene importa,
1: le ragazze
0: amano il campionato, amano il calcio, insomma ragazzi, portate pazienza.
1: Vedrete. È proprio vero, come diceva qualcuno,
0: cosa
1: ragazze dici? Serie non ci sono più.
0: È vero. Poi cosa capisci? Dalla faccia delle donne lo capisci che qualcosa non va. Ci sentiamo venerdì prossimo, amici. Un saluto da Valentino e da Gianni Gattone da Pescara. Ciao!

0: Ma mo cercato uno cane, oddio, dove ti ho cercato? A rete la chiesa.
1: Ma vatta a mettere le cocci camere,
0: va. Non so una caccia che te puzza re. Non so fare dal cuore. Non so fare dal cuore. Andate a finire.
2: Arvi, allora dai, Arvi. A finire sciarcudda.
0: Non mi ha muccicato re della chiesa. E lui mi dice, nel senso, dove ti ha muccicato? La mano. Ah, va buon la mano, ma ci messa che cosa? No, gli è piaciuta luce.
3: Tra poco, in onda, le dirette delle 7. L'aperitivo del venerdì su MRC.

0: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
1: Sono le 24 minuti.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: Magic, the power of new generation of house music.
3: Adesso sì che abbiamo il volume giusto in cuffia, non solo. Bentornati con noi qua su DE, Diffusione Europea e Media Radio Castellana. Insieme dal nord-est al centro Italia in onde medie, non più in modulazione di frequenza perché non si usa più, ma con il DAB Plus dappertutto. Bentornati a Magic, quinta edizione di questo appuntamento e seconda puntata di questa quinta edizione che vi racconta i dettagli della scena house internazionale. Oggi inizio con un pezzo bellissimo tra i tanti bellissimi che vi suono qua a Magic. Questo è un pezzo che appartiene a una cantante americana che si chiamava Philip Simon. Vi dico si chiamava perché è scomparsa nel 95, una bella carriera con grandi hit e bellissime canzoni. Phil Simon è ripresa da Wayne Williams per questo pezzo che lui ha reintitolato Under My Spell.

tante le collaborazioni di Phil Simon con gruppi importanti della scena funk, mi vengono in mente per Whispers per esempio. Ho grandi produttori come Barry Manilow, insomma, bella carriera terminata nel 95 quando si tolse la vita con un cocktail di barbiturici e stroncò una voce straordinaria, delle canzoni bellissime. Qua Wayne Williams e Steve Vai di Maestro, Under My Spell, in apertura della puntata numero 2 di Magic, The Power, New Generation of House Music.

da una grande artista ad un'altra. Phyllis Simon, Under My Spell, con Wayne Williams e Steve Wing di Maestro. Lei invece è Gladys Knight, con remix di Joy Negro di Burgi Burgi.

versione strepitosa di Joy Negro di Borgi Borgi, Gladys Knight e il suo gruppo The Pips. Borgi Borgi è un pezzo di Ashore Simpson, Gladys Knight l'ha ricantato nel 1980 e Ashore Simpson lo misero nel loro album del 77, Send It.

Rock and Crown hanno campionato Stephanie Mills. Questo è un pezzo dell'80 nella versione originale. Magic by Power, New Generation of House Music, playlist numero 2.

Prince l'ha incisa nel 1969, già confermando le sue doti straordinarie. E il giro è impossibile da non cantare in falsetto. I wanna be your lover, I wanna be the only one that makes you come running. I wanna be your lover, Prince.

0: Lo dico sempre ogni volta che ripeschiamo un pezzo di Prince e lo suoniamo qua a Magic, in una versione house, insomma, diciamo così. Non so come produrrebbe, cosa produrrebbe il genio di Minneapolis di questi tempi, sarebbe stato straordinario sentirlo suonare ancora. Anche Michael Jackson, per esempio, tanto per avere un richiamo. Vabbè, questa era la prima parte di Magic Playlist numero 2 della quinta edizione. Tra un istante siamo ancora con voi qui su DE, Diffusione Europea, e MRC, Media Radio Castellana.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
1: Magic, the power of new generation of house music.
0: Bentornati a Magic, the power of new generation of house music. Qua c'è veramente la storia della house.

per l'occasione viene ripreso da un team di produzione in Baltimora che parte da DJ Spend, mette insieme Tommy Davis e Gary Hudgens e ne fa una versione un po' house gospel, se vogliamo, però ancora più accattivante. Il pezzo è Da Ja, Brighter Days.

uscì nel 94 di Carter Jones, qua ripreso appunto da questo team di Baltimora che parte da DJ Span per riproporre un classico della scena house, vi ripeto di sempre, non potete non averla cantata. E riascoltandolo, ascoltavo in cuffia anche il prossimo, insomma, anche questo è stato un pezzo incredibile con cui alle volte si aprivano le serate nella versione di Tank City. Io ve lo faccio ascoltare nella versione di Eddie Kendricks, voce di Temptation, remixato da Joey Negro, Going Up in Smoke.

bellissimo il Negro Remix. Michael Gray qua ha chiamato a raduno addirittura una delle più grandi voci house di sempre, Barbara Tucker, per un classico anche questo della metà degli anni 90, I Get Lifted.

Questo è un produttore italiano che ho scoperto per caso, fonte di ispirazione a Disco House e French Touch. Si chiama Kiko e questa era You.

0: J Vegas, Guaraneda, chiudere questa playlist al numero 2 della quinta edizione di Magic. L'ho suonato qui su DE, Diffusione Europea e MRC, Media Radio Castellana. Grazie per essere stati con me ancora una volta qua nella mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
3: E ogni lotta è con me stesso, me ne accorgo adesso. Ogni mio amico è un mio riflesso, ogni nemico è uno spazio.

0: L'associazione Cade la Verena APS opera nel borgo di Tornano, a pochi chilometri da Mercato Saraceno. Sabato 23 maggio 2026 è stato presentato ufficialmente il progetto per un centro nazionale dedicato alla disabilità e all'autonomia abitativa. Ma Cade la Verena vuol dire anche eventi estivi. Ecco un calendario da tener presente nei vostri weekend. Venerdì 5 giugno, la lunga notte delle chiese, 13-14 giugno, corso di formazione per la conduzione della Joelette. 4 luglio, Brisli, briciole di poesia romagnola con Denise Campitelli. 16 luglio, festa dell'inclusione. 24 luglio, serata jazz con Irene Robbins. 2 agosto, sagra di Sant'Ilario. 7 agosto, i templari, la simbologia sacra e profana. State connessi, vi forniremo di volta in volta degli aggiornamenti sullo svolgimento dei programmi.
1: Una buonasera a tutti gli ascoltatori di MRC Media Radio Castellana. Questa sera il notiziario culturale della nostra redazione riguarderà principalmente due argomenti. Il primo riguarda uno degli avvenimenti clou del settembre castellano, e cioè il concorso Tre Gocce d'Oro, che si tiene a Castel San Pietro Terme ogni anno ed è giunto alla sua 46esima edizione, che si svolgerà attraverso diversi eventi dal 18 al 20 settembre ed è a cura dell'Osservatorio Nazionale del Miele. Il secondo argomento riguarderà Fantastica, l'evento che si svolgerà presso la Rocca di Dozza nel weekend del 19 e 20 settembre. Cominciamo con il primo argomento, che riguarda il concorso Tre Gocce d'Oro. Abbiamo con noi Giancarlo Naldi, direttore dell'Osservatorio Nazionale del Miele e Deus Ex Machina della manifestazione. La prima domanda è semplice. Facciamo il punto per gli ascoltatori sulla 40esima edizione di questo concorso.
2: Allora, il concorso Tre Gocce d'Oro, sì, è giunto alla 46esima edizione, quindi si svolge da 46 anni, ovviamente il più longevo concorso in Italia per la qualità dei mieli e anche il più autorevole, perché è il più frequentato, diciamo. Noi quest'anno abbiamo registrato 1772 mieli partecipanti provenienti da 616 apicoltori in Italia. Se pensiamo che questo concorso nacque giustamente per ricordare Giulio Piana, il grande personaggio castellano nel mondo dell'apicoltura mondiale, con 90 mieli partecipanti, fu già un successo, e oggi siamo a questi livelli. Siamo a questi livelli per la credibilità scientifica, cioè noi restituiamo a questi apicoltori un certificato di analisi del proprio miele è veramente molto molto approfondito scientificamente, che serve a loro per capire se è già un miele di alta qualità o se c'è qualcosa da migliorare. Quindi un certificato proprio nudo e crudo, che viene ottenuto con le migliori tecniche di analisi utilizzate nei migliori centri in Italia, non è che le facciamo tutte a Castel San Pietro. Ovviamente poi l'apicoltore partecipa anche per ottenere possibilmente il riconoscimento, 3 gocce d'oro, 2 o 1 goccia d'oro, ma anche in assenza del riconoscimento l'apicoltore è ben felice di partecipare, proprio perché conosce scientificamente in modo documentato la qualità del proprio miele. Quest'anno avremo probabilmente, i dati sono in elaborazione, perché hanno terminato ieri il lavoro, le giurie, e adesso aspettiamo gli ultimi dati di analisi dai laboratori. Le giurie hanno terminato il lavoro per quanto riguarda l'analisi sensoriale dei mieli, oltre 130 esperti in analisi sensoriali in Italia, iscritti all'albo, che hanno lavorato a questa cosa enorme, perché assaggiare 1700 e passa mieli non è semplice, va fatto con rigore, con tecniche riconosciute, con tempi riconosciuti, eccetera. Ma loro sono contenti di farlo perché? Perché questo è anche l'unico aggiornamento veramente importante che ci sia in Italia per mantenere poi l'iscrizione all'albo, perché quando mai hai tanti mieli da assaggiare in giurie diverse, ognuna per tipologia, eccetera. Quindi dati specifici sul concorso, quanti a caccia, quanti mille fiori, eccetera, li avremo solo fra un po', però la partecipazione è stata veramente molto molto numerosa e adesso siamo in attesa di pubblicare la guida, che pubblicheremo il giorno stesso della premiazione, cioè il 20 settembre a Castel San Pietro Terme in piazza.
1: E la seconda domanda invece riguarda il, visto il ruolo essenziale dell'osservatorio, qual è lo stato del settore nella stagione 2026?
2: Sì, l'osservatorio da anni, da oltre 30 anni, svolge questo ruolo di supporto tecnico-scientifico, intendendo per tecnico anche la parte economica, del settore. E si avvale di questa rete nazionale di 25 rilevatori professionali e molti volontari, e di una rete, di una piattaforma alla quale partecipa il 10% delle aziende italiane inserendo dati, eccetera. Questo ci consente di avere un'articolazione molto particolareggiata delle informazioni, sia di carattere produttivo che anche economico. E dal punto di vista produttivo possiamo dire che il 2026 non è andato male. Molta differenza, dobbiamo registrare molta differenza da zona a zona, soprattutto nella fase estiva, quando si è registrata questa siccità terribile, però la primavera, anche se ripeto con diversità da zona a zona, è tornata ad essere produttiva, cosa che non succedeva da alcuni anni, quindi si è tornato a fare la caccia, miele di acacia, si sono tornati a fare dei millefiori primaverili e poi, con qualche difficoltà in più verso l'estate, proprio per la ragione che dicevo, il tiglio, il castagno, eccetera. Il problema resta comunque per il cambiamento climatico, che anche se quest'anno ci ha fatto produrre in primavera, ha comunque generato un anticipo delle fioriture e un accorciamento delle finestre orarie, delle finestre temporali fra una fioritura e l'altra, che spesso rendono difficile per l'apicoltore fare i monoflora, cose che sono i mieli più pregiati, che anche vanno più sul mercato e che costituiscono la fonte di reddito per le aziende. Perché? Perché spesso, quando fiorisce il tiglio, il castagno dovrebbe ancora lasciare qualche tempo, invece fiorisce anche lui, e questo crea dei problemi, non sai quando spostare, cioè, oppure durante la fioritura della caccia fioriscono anche altre essenze, per cui la caccia, anziché essere sempre così trasparente, liquida, eccetera, è un po' più colorata. Questi sono problemi che purtroppo il cambiamento climatico ci porta e che noi stiamo cercando di lavorare anche con progetti molto, molto innovativi che presenteremo il 19 settembre. Cercheremo di produrre un supporto alle aziende per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico. Comunque l'anno è complessivamente un anno positivo dal punto di vista produttivo, aspettiamo di vedere come lo sarà dal punto di vista commerciale, perché il timore è sempre quello che quando si produce abbastanza, dopo si fa fatica a vendere, si vende a prezzi bassi. Quindi stiamo lavorando su questo secondo aspetto, non abbiamo ancora dati, sul primo c'è da dare un giudizio positivo. Ma c'è una cosa anche straordinariamente importante. Facendo queste analisi con la risonanza magnetico-nucleare al miele, abbiamo accertato che spesso la contraffazione del miele si evidenzia meglio per l'assenza di molecole piuttosto che per la presenza. Perché? Perché i metaboliti dell'ape, che sono presenti nei mieli naturali, quando il miele è sofisticato, spesso mancano. Allora, dato che l'osservatorio ha questo patrimonio di mieli, cioè oltre 1700 mieli all'anno, che conserva regolarmente per 10 anni in cella frigo a disposizione di tutti i laboratori, cioè a Castel San Pietro c'è la banca mieli d'Europa, quindi d'Italia, per tutta l'Europa, e possono essere fatte analisi anche posteriormente, perché essendo in cella refrigerata il miele non degrada. Noi abbiamo messo in analisi i mieli che troviamo sul mercato, i mieli dei produttori che hanno partecipato alla sperimentazione di campagna per l'alimentazione di soccorso, e anche mieli buoni, cioè i mieli che abbiamo noi, per cui si vede dalla differenza, si assumono, cioè i modelli di analisi si arricchiscono di dati per scoprire le frodi.
1: E per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, vi ricordo che siamo con il direttore dell'Osservatorio Nazionale del Miele, Giancarlo Naldi. Sappiamo che ci sarà tra i vari eventi un convegno molto impegnativo e che annovera fra gli interventi personaggi molto importanti del settore agricolo. Se ci vuole parlare degli obiettivi di questo convegno.
2: Sì, nel weekend 18, 19 e 20 settembre, il weekend castellano dedicato all'apicoltura, al miele e alle api, ci sarà un programma effettivamente molto intenso soprattutto il sabato 19 si svolgerà questo convegno molto impegnativo, come dici, molto impegnativo, perché articolato in tre sezioni, vuol proprio essere molto incisivo, compatibilmente con una giornata di tempo che non è molto, vuole essere molto incisivo dal punto di vista dell'analisi e delle proposte su tre aspetti: la produzione e l'economia dell'impresa apistica. Ho accennato prima ai discorsi produttivi e di mercato. Un altro aspetto molto importante: quale PAC, quale politica agricola comune ci sarà dopo il 2027, perché è un aspetto molto importante del settore, di tutta l'agricoltura, ma dell'apicoltura in particolare. E poi la terza sezione, che svolgeremo nel pomeriggio, è ricerca e sperimentazione per far fronte al cambiamento climatico e per il contrasto alle adulterazioni. Tre temi importanti ai quali partecipano, diciamo, relatori di grande livello, di carattere nazionale ma anche internazionale. Il primo, quello sulla produzione e economia dell'impresa apistica, faremo un'analisi di come è andata e un'analisi dei progetti in corso proprio per sostenere l'impresa, e anche con un intervento di sottoscritto lanceremo alcune proposte di progetti innovativi per l'adattamento e la mitigazione del cambiamento climatico, con una partnership importante a cui partecipa l'osservatorio ma anche università, centri di ricerca eccetera, e anche aziende private, per adottare tecnologie assolutamente nuove, telecamere, sistemi di monitoraggio della produzione che danno dati biorari per riguardo all'andamento produttivo che l'alveare sta registrando. Ma noi aggiungeremo, attraverso l'analisi delle fioriture, attraverso un circuito di immagini che va a un ente di ricerca che ci restituisce la previsione di fioritura, proprio di assistere attraverso anche l'utilizzo di un'azienda che si occupa di intelligenza artificiale per ottimizzare lo spostamento delle api da una fioritura all'altra, quindi strumenti per economicizzare la produzione. Quale PAC dopo il 2027? Perché affrontiamo questo tema? Affrontiamo questo tema per alcune ragioni. Prima di tutto perché abbiamo vissuto con grande preoccupazione questa idea che è balenata è stata ricorrente per qualche tempo, sulla base della quale la Unione Europea doveva o sospendere o ridurre fortemente gli investimenti in agricoltura a favore di altre spese come il riarmo, quant'altro, eccetera, eccetera. Allora, senza nulla togliere le esigenze di difesa, per l'amor di Dio, però noi siamo preoccupati e allora avanzeremo delle analisi e delle proposte. L'analisi, intanto, con i dati alla mano, dimostra che la PAC, la politica agricola comune di questi anni, ha consentito al settore di evolvere, di migliorare produzione, numero di alveari, numero di apicoltori, ricambio generazionale, qualità della produzione, eccetera. Però ci sono anche delle criticità, il cambiamento climatico è il primo, e quindi faremo proposte e su queste ci misureremo con il governo, cioè con il sottosegretario alle politiche agricole italiano, ma anche con parlamentari dei due grandi schieramenti dell'Unione Europea, centro-sinistra e centro-destra, per far presente le nostre analisi e proposte per sentire che cosa ne dicono e chiedere a loro un impegno. Quindi sarà molto importante, sarà anche il direttore generale, il capo dipartimento del ministero, quindi non solo la politica ma anche le espressioni tecniche, diciamo, che hanno i dati alla mano. Ultima articolazione, ultima sezione, proprio riguarda l'adattamento al cambiamento climatico e il contrasto alle adulterazioni. Perché lanciamo questa cosa? Perché l'osservatorio ha svolto nei due anni precedenti una sperimentazione di campagna e ha combinato una sperimentazione di campagna ad una parterre di analisi innovative, si è proprio inventato un cocktail di analisi innovative per la ricerca degli zuccheri esogeni nel miele, degli zuccheri che non dovrebbero far parte del miele naturale, e per capire quando e quanti possono essere dovuti all'alimentazione di soccorso che il cambiamento climatico rende necessario, cioè le api, se non vengono nutrite, in qualche momento di assenza di nettare muoiono le famiglie. Questo è un disastro economico ma anche ambientale, impollinazione e quant'altro, e quali altri zuccheri e in quale misura, eccetera, invece possono essere imputate alla frode, cioè all'aggiunta di sciroppo di zucchero, di mais o di riso, eccetera, ai mieli di importazione soprattutto. Però quindi noi, sulla base di questa ricerca, che è una ricerca unica al mondo, mai stata fatta una roba del genere, avremo proprio una da proporre alla repressione frodi, che concluderà il capo dipartimento, dottor Felice Assenza, concluderà i lavori, una proposta proprio di conformità dei mieli sulla base dei dati scientifici che abbiamo appurato. E la cosa importante è che parteciperà, fra l'altro, di persona, nemmeno online da remoto, ma di persona parteciperà il dottor Thomas Linsinger, che è della direzione generale di Bruxelles per l'autenticità dei prodotti agroalimentari, quindi che si occupa delle metodiche, dei dati, la nuova direttiva, eccetera, eccetera. Quindi sarà molto, ma molto, molto importante questo convegno per i risultati che dovrebbe portare per il settore.
1: E vorrei chiedere adesso a Giancarlo Naldi di spiegare cos'è la Fiera del Miele, in poche parole.
2: Nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 ci sarà, come sempre, come tradizione, la Fiera Nazionale del Miele. La Fiera Nazionale del Miele, Fiera e Borsa del Miele, Sapore dei Territori, così l'abbiamo chiamata da un sacco di anni, molto ricca, saranno oltre 50 gli espositori, di miele, ma non solo miele, anche di tipicità enogastronomiche, agroalimentari, eccetera, che raggiungono Castel San Pietro dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla Sardegna, dall'Alto Adige, da tutte le parti, per cui sarà un'occasione per conoscere i mieli, ma anche per accostare i mieli a altri prodotti molto, molto ambiti. Nel weekend ci saranno anche altre iniziative, cominciando con il venerdì sera, presto, 19:30, in piazza 20 settembre, una serata, una sorta di welcome ai partecipanti alle iniziative dei giorni successivi da parte della città, Resistere con le api, e avremo musica, degustazioni e altro ancora a sostegno dell'ape e degli apicoltori, con gruppi musicali, cose molto accattivanti, ma con una particolarità molto speciale. Presenteremo Bees World, una playlist dedicata al mondo delle api, che sarà lo stesso autore a presentare, e si tratta di Pivio, che è il presidente dell'Associazione Compositori Musiche per Film in Italia, un personaggio che ha prodotto ben 234 colonne sonore e che adesso presiede l'associazione che prima era presieduta da Ennio Morricone. Quindi un personaggio che verrà a Castello, che intervisteremo e che ci ha regalato, perché non ha voluto neanche un soldo per fare questa che potrebbe diventare la colonna sonora, che si trova fra l'altro già su Spotify, la colonna sonora delle nostre manifestazioni. Quindi qualche assaggio in piazza, qualche chiacchiera e molta musica già venerdì 18. Il sabato ovviamente è la serata clou, oltre alla premiazione del concorso fotografico con la mostra in piazza, faremo apposta perché venga resa molto visibile l'11° concorso fotografico Andrea Paternostri, questo nostro apicoltore che purtroppo è mancato in modo drammatico prematuramente, e dedicata appunto a lui, ape, mieli, biodiversità con gusto. Quindi premieremo, ci sarà questa mostra fotografica e successivamente dalle 20:30 in piazza faremo un'altra serata con un po' di parole e un po' di musica, e nel senso che presenteremo la nuova edizione del concorso che facciamo da Castel San Pietro per tutti gli istituti alberghieri d'Italia, che si intitola I gusti dei mieli nella cucina d'autore. Consideriamo i professori e gli allievi degli istituti alberghieri dei portatori di cucina d'autori, con la direzione di Ile Scorelli, come sempre, che è il coordinatore scientifico del Gambero Rosso, e con tanti altri esperti, con il rapporto con l'istituto alberghiero Scappi di Castel San Pietro Terme. Quindi anche qui lo show cooking per realizzare una ricetta dal palco, ma poi la possibilità anche di degustarla, realizzata in collaborazione con lo Scappi e i nostri ragazzi, con le musiche anche di Benji, di Daniele Benati, che fa sempre questa musica, lui stesso la chiama show cooking, quindi musica di commento agli eventi che si stanno realizzando, che è molto molto simpatica. Ovviamente domenica la premiazione, concorso, quindi tutti in piazza, perché ci sarà, dopo un piccolo concerto, un aperitivo musicale, come l'abbiamo chiamato, del corpo bandistico di Castel San Pietro, ci sarà riportati in piazza, saranno riportati e commentati i risultati dal punto di vista proprio della qualità dei mieli della 46esima edizione del concorso, e sarà proprio svolta la premiazione con gli apicoltori che vengono di persona a ritirare il premio e la giornata sarà condotta come sempre ormai da Patrizio Roversi e quindi sarà un successo. Poi vi lasciamo tutti perché andiamo a Venezia a fare una cosa analoga per un pubblico di carattere internazionale.
1: E un'ultima domanda per chiudere, vorrei farla personalmente a Giancarlo. Ma la salute di questo meraviglioso insetto che deve combattere contro tante avversità, non ultimo appunto il cambiamento climatico, come va la salute di questo insetto? Com'è? Come si sta evolvendo nel tempo?
2: Ma la salute delle api è sempre un problema. Possiamo dire questo: dal punto di vista del pericolo maggiore che erano certi, costituito dai pesticidi, dall'uso dei pesticidi, abbiamo qualche ritorno positivo. Alcune molecole sono state vietate, la concia delle sementi, eccetera, quindi sono state vietate. C'è ancora qualcuno che magari non rispetta, per cui qualche problema c'è. Però la salute delle api dipende anche da altri fattori. Specie di insetti esotici che sono aggressivi nei confronti delle api, quindi l'Etina tumida, l'altra vespa, eccetera, per cui ci sono dei problemi. E l'altro problema è proprio il cambiamento climatico, che rende difficile, cioè se non si ricorresse ad una corretta alimentazione di soccorso delle api nei periodi nei quali non c'è lettere, sarebbe dura mantenerle vive. Quindi il giudizio deve essere articolato, cautamente positivo, articolato. Ci vuole molta attenzione, si spendono dei soldi, si fanno trattamenti, eccetera, però diciamo che finché l'apicoltore c'è, quindi finché l'apicoltura produce un reddito per l'apicoltore, allora le api vengono curate. Se non ci fosse l'apicoltore, le api selvatiche non esistono più, non ci sarebbe impollinazione. Questo deve essere chiaro. Quindi anche per il consumatore, quando sceglie un miele italiano che costa di più, perché arrivano dei mieli dall'estero che costano pochissimo, ma sono poi anche di qualità quella che si può, e quando preferiscono un miele italiano danno anche una mano alla conservazione dell'ambiente, perché le api fanno impollinazione.
1: Salutiamo e ringraziamo ancora Giancarlo Naldi per essere stato con noi. Passiamo adesso al prossimo weekend ad Ozza, il borgo che ci propone il 19 e il 20 settembre Fantastica, la Biennale d'Arte del Fantastico. A parlarci di questa manifestazione c'è Lisa Emiliani, direttore della Fondazione Dozza Città d'Arte.
3: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Castellana, come sempre grazie alla redazione per questa possibilità. Oggi sono qui per annunciare un evento straordinario che si terrà ad Ozza il weekend del 19 e 20 settembre. Torna, dopo 2 anni, Fantastica, la sua 8ª edizione, la Biennale di Illustrazione, oramai celebre in tutta Italia. Quest'anno l'edizione vedrà le 2 giornate riempirsi dalle 10 alle 20, sia sabato che domenica, con uno spettacolo. Poi sabato sera si riempirà, dicevo, di artisti, di illustratori, di professionisti del settore di altissimo livello. Quest'anno l'ospite d'eccezione è Tim Kirk, illustratore americano, il primo a realizzare il calendario dedicato all'opera di Tolkien. Ovviamente Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit, Il Silmarillion e tutte le opere dello scrittore di Oxford sono sempre protagoniste fantastiche, anche perché ad Ozza è presente l'unico centro studi dedicato a Tolkien, la Tana del Drago, che sarà aperto insieme alla Rocca, insieme al teatro, con tutti gli interventi, conferenze, interviste, presentazioni, panel di vario tipo, per un programma ricchissimo. Ecco, volevo aggiungere che l'inaugurazione della manifestazione avverrà sabato mattina alle ore 10 con le autorità, e per l'occasione verranno anche assegnati i Draghi d'Oro, che sono il premio oramai riconosciuto che Fantastica assegna a illustratori, traduttori, scrittori, illustratori che operano appunto in modo meritevole nel mondo del fantastico. E dicevo anche tantissimi gli appuntamenti, ma il sabato sera sarà animato da il risveglio del drago, il momento tanto atteso ovviamente che segna l'inizio di questa manifestazione, il drago Firstan che riposa per 2 anni nella torre della Rocca di Dozza, si risveglierà e Stefano Farolfi, il nostro cantastorie menestrello, racconterà la storia di questo drago per poi trasferirci tutti in piazza Zotti per uno spettacolo d'eccezione. Avremo con noi Valentina Gessaroli, in arte Lava Land, un influencer oramai molto nota agli appassionati di questo mondo, che è anche una bravissima cantante, quindi avremo un suo concerto, e a seguire un DJ set fantastico, sempre con la K come fantastica. E quindi insomma le occasioni per venire a visitare il borgo, che sarà completamente invaso da magia, bancarelle, possibilità di giocare in tutti gli angoli, in tutte le sale, in tutti i luoghi di Dozza. Ci saranno appuntamenti per appassionati di tutti i tipi e per tutte le età, e quindi non mi resta che darvi appuntamento appunto a Dozza il 19 e 20 settembre.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccheria e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

sui ponti di Roma. Gli amanti son tanti, ma quanti? Nessuno lo sa. E parlano e ridono, ridono e toccano e guardano l'acqua che va. Non fa niente se piove o c'è il sole, non gli importa del tempo che fa. Gli amanti di Roma son tanti, ma quanti, chissà. Sui ponti di Roma gli amanti la notte si dicono la verità, e parlano e piangono, piangono e toccano, e intanto c'è l'acqua che va. E poi quando riprende il mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti son tanti, si sa.

mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti son tanti, ma quanti chissà.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

verso dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
1: Domenica 27 settembre 2026, dalle ore 10.30 in Viale Carducci 1, inaugurazione della nuova sede scout di Castel San Pietro Terme. Taglio del nastro e pranzo comunitario. Nel pomeriggio, giochi, attività e santa messa. Venite a festeggiare con

dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie. Favorites.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
1: This is a Lethal Media production.
2: È l'una.
3: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
0: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.